0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova settimana caratterizzata dal bel tempo, come già anticipato largamente sarà la settimana che parlerà ancora di caldo, un'intensa ondata di calore che raggiungerà tutti i settori meridionali e porterà valori anche vicini ai 40 gradi. Si segnala solo la formazione di qualche rovescio di calore sulle zone appenniniche, ma in rapido dissolvimento e soprattutto in influente dal punto di vista delle temperature. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quadrate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al

0: agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Autoscala, guida il tuo futuro!
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato.

0: affittato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate 1 chilo a soli 1,99 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Marcello Calvano. Per bruciare qualche foglia secca distrugge 7 ettari di vegetazione. Quanto accaduto all'Icola, frazione di Pozzuoli, dove un 52enne è stato arrestato dai carabinieri. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi di calcio. Dietro l'incendio disastroso che ha colpito Via delle Colmate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli, ci sarebbe la mano di un uomo già noto alle forze dell'ordine, che ad oggi è domiciliato in attesa di giudizio. Lamentava la mancanza di attenzioni per la moglie ricoverata al nono mese di gravidanza, e così ha colpito con un pugno un medico specializzando. È accaduto ieri sera al reparto di ostetricia del Policlinico Federico II di Napoli. È lì che i carabinieri hanno arrestato un 26enne napoletano per lesioni a personale sanitario. Per il medico 10 giorni di prognosi per le lesioni subite. Il 26enne ora è domiciliare in attesa di giudizio. E l'osservatorio vesuviano dichiara concluso lo sciame sismico, ma dopo la scossa record di venerdì sera, magnitudo 4.7, la più forte in 40 anni, restano paure e ferite profonde, anzitutto quelle degli sfollati, 144 famiglie, circa 350 persone. Molti di loro temono di non poter mai più tornare in case ormai compromesse. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni della RAI da parte del ministro della protezione civile Nello Musumeci.
6: Il governo c'è col suo programma per i campi Flegrei, che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse, e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone, quindi per ora è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
5: Chiusura con lo sport, il calcio, quarto giorno di allenamenti a Castel di Sangro per il Napoli di Massimiliano Allegri. In attesa della prima amichevole in Abruzzo, in programma mercoledì contro lo Sassuna, la società lavora sul mercato per trovare un sostituto di Buongiorno con Badia Schilling Paul rispetto agli altri candidati. Gutierrez potrebbe partire già nei prossimi giorni per Leverkusen, mentre per Lindstrom, che pareva ormai destinato allo Schalke 04, c'è da registrare una brusca frenata. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
4: Kiss Kiss Napoli, meteo.
7: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova settimana caratterizzata dal bel tempo, come già anticipato largamente sarà la settimana che parlerà ancora di caldo. Un'intensa ondata di calore che raggiungerà tutti i settori meridionali e porterà valori anche vicini ai 40 gradi. Si segnala solo la formazione di qualche rovescio di calore sulle zone appenniniche, ma in rapido dissolvimento e soprattutto in influente dal punto di vista delle temperature. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sabato la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Marcello Calvano. Per bruciare qualche foglia secca distrugge 7 ettari di vegetazione, quanto è accaduto a Licola, frazione di Pozzuoli, dove un 52enne è stato arrestato dai carabinieri. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi di calcio. Dietro l'incendio disastroso che ha colpito Via delle Colmate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli ci sarebbe la mano di un uomo già noto alle forze dell'ordine, che ad oggi è gli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Lamentava la mancanza di attenzioni per la moglie ricoverata al nono mese di gravidanza e così ha colpito con un pugno un medico specializzando. È accaduto ieri sera al reparto di ostetricia del Policlinico Federico II di Napoli. È lì che i carabinieri hanno arrestato un 26enne napoletano per lesioni a personale sanitario. Per il medico 10 giorni di prognosi per le lesioni subite, il 26enne ora è domiciliari in attesa di giudizio. E l'osservatorio vesuviano dichiara concluso lo sciame sismico, ma dopo la scossa record di venerdì sera, magnitudo 4.7, la più forte in 40 anni, restano paure e ferite profonde. Anzitutto quelle degli sfollati, 144 famiglie, circa 350 persone. Molti di loro temono di non poter mai più tornare in case ormai compromesse. Ecco alcune dichiarazioni al riguardo, rilasciate ai microfoni della RAI dal ministro della protezione civile, Nello Musumeci.
6: Il governo c'è col suo programma per i campi Flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse, e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone, quindi per ora è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
5: Chiusura con lo sport, il calcio, quarto giorno di allenamenti a Castel di Sangro per il Napoli di Massimiliano Allegri, che sta terminando in questi minuti la seduta mattutina. In allenamento, in attesa della prima amichevole in Abruzzo, in programma mercoledì contro l'Osasuna, la società lavora sul mercato per trovare un sostituto di Buongiorno con Badia Shield in polp rispetto agli altri. Gutierrez potrebbe partire già nei prossimi giorni per Leverkusen, mentre per Lindstrom, che pareva ormai destinato allo Schalke 04, c'è da registrare una brusca frenata. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti. Avanti!
9: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Marcello Calvano. Incidente sul lavoro stamattina al cantiere della metropolitana di via Miano a Napoli, all'altezza del ponte del rione Don Guanella. Un operaio sessantenne di Villaricca sarebbe stato investito da alcune lastre di vetro che lo avrebbero colpito al fianco. La vittima è stata portata al Cardarelli in codice rosso e il cantiere è stato sequestrato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano, indagini in corso per chiarire la dinamica. Si terrà mercoledì prossimo all'ospedale Monaldi di Napoli l'incontro finalizzato a valutare la proposta avanzata dall'azienda De Colli per il risarcimento chiesto dalla famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi 2 anni e mezzo deceduto in terapia intensiva lo scorso 21 febbraio a causa di un trapianto di cuore fallito. Alla riunione, fissata per le 10, prenderanno parte un ristretto gruppo di professionisti tra l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo Marcolino. L'osservatorio vesuviano dichiara concluso lo sciame sismico, ma dopo la scossa record di venerdì sera, magnitudo 4.7, la più forte in 40 anni, restano paure e ferite profonde, anzitutto quelli degli sfollati, 144 famiglie e circa 350 persone. Molti di loro temono di non poter mai più tornare in case ormai compromesse. Ecco alcune dichiarazioni in merito rilasciate ai microfoni della RAI dal ministro della protezione civile Nello Musumeci.
4: Il governo c'è col suo programma per i Campi Flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse, e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone, quindi per ora è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
3: E la Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. La chiusura con lo sport, il calcio, quarto giorno di allenamenti a Castel di Sangro per il Napoli di Massimiliano Allegri. In attesa della prima amichevole in Abruzzo in programma mercoledì contro lo Sassuna, la società lavora sul mercato per trovare un sostituto di Buongiorno con Badi Aschilimpol rispetto agli altri. Gutierrez non si è allenato questa mattina, lo spagnolo in viaggio per Leverkusen si attende l'ufficialità della cessione al club tedesco per circa 30 milioni di euro, mentre per Lindstrom, che pareva ormai destinato allo Schalke 04, c'è da registrare una brusca frenata. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana. Inizia l'informazione sportiva qui su Radio Kiss Kiss Napoli, 3 ore da vivere insieme con Radio Gol. Buongiorno a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, quest'oggi lunedì 3 agosto del 2026. Buongiorno al nostro Nello Iorio in regia, che vado a salutare e a ringraziare, così come Marcello Calvano che avete ascoltato poco fa con le ultime notizie, che vivrà la puntata con noi in redazione. Insomma, Napoli che è ancora negli occhi le immagini bellissime della festa del centenario, una 48 ore davvero straordinaria per la celebrazione di 100 anni di storia della società sportiva Calcio Napoli, ovviamente celebrazione che proseguirà per tutta l'annata sportiva. Un Napoli che però intanto continua ad allenarsi in quel di Castel di Sangro con gli azzurri agli ordini di Massimiliano Allegri, che proseguono in quella che è la propria preparazione, anche in vista di quelli che saranno i prossimi test match, visto che poi si inizierà a fare sul serio entro la fine di agosto l'inizio del campionato nella trasferta contro il Genoa. Tiene banco anche il mercato, come ci ricordava Marcello Calvano, perché è di fatto ormai vicinissima la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen. Quest'oggi lo spagnolo non si è allenato, in partenza proprio per la Germania, dove poi si sottoporrà alle visite con il Bayer Leverkusen, il club delle aspirine, per poi firmare di fatto il nuovo contratto. E Germania invece, che potrebbe essere a male invece per Jesper Lindstrom, sembrava tutto fatto tra il Napoli e lo Schalke 04, con però il club tedesco che poi in questo momento ha frizzato di fatto l'affare, accusando anche il Napoli di aver cambiato le carte in tavola. Quindi un mercato che adesso entrerà nel vivo, come vi abbiamo sempre detto, nel mese di agosto, tra cessioni e valutazioni anche di acquisti in entrata per quanto riguarda il club del presidente Aurelio De Laurentiis. Parleremo di tanto altro nel corso della nostra informazione sportiva, anche le ultime sulla questione stadio Diego Armando Maradona, ma non solo, perché Napoli presenta 2 progetti per quello che è l'europeo del 2032. Quindi mettetevi comodi, restate con noi fino alle ore 16, ma come sempre, come sta succedendo dall'inizio dei ritiri, ne apriamo la nostra informazione sportiva volando a Castel di Sangro dal nostro Carlo Albino, che già vedo pronto. Caro Carlo, buongiorno e buon inizio di settimana.
1: Buongiorno, buongiorno carissimo Riccardo, un abbraccio forte a te e a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Che anche questa sia una settimana completamente tinta d'azzurro, il colore della passione, passione che si è palesata 31 luglio e 1 agosto in maniera evidente. Belle le due manifestazioni, ricche di entusiasmo e ricche di passione. Ecco, allora anche questa sarà una settimana nel nome della passione per la maglia azzurra.
0: Assolutamente sì, l'amore per questa maglia, cara maglia, come si suol dire, di certo non passa, di certo cresce sempre di più. L'abbiamo visto, insomma, le testimonianze anche delle vecchie glorie, la rappresentazione ovviamente su piazza del plebiscito, l'incontro tra il passato, presente e ovviamente futuro di questo Napoli. Perché Carlo, arriva il mese di agosto, lo abbiamo detto, arriva un mese che di certo vedrà il Napoli protagonista sul mercato, perché ci sono tante trattative che in questo momento il direttore sportivo Giovanni Manna sta portando avanti. Quella più calda è ovviamente quella relativa a Miguel Gutierrez, che quest'oggi non si è allenato ed è in partenza di fatto per la Germania per abbracciare quello che sarà poi il suo nuovo club, vale a dire il Bayer Leverkusen. Una operazione che non trova i favori di tutti i tifosi, ma un'operazione che in questo momento, insomma, consente anche al Napoli di avere poi spazio di manovra, soprattutto per quello che è la questione relativa alle liste.
1: Dici bene, bisogna fare una doppia valutazione, quello che tocca fare a noi cronisti attenti alle vicende del Napoli, una valutazione di carattere tecnico. Il Napoli si priva di un gran bel calciatore, su questo non c'è dubbio, lo ha dimostrato l'anno scorso, giocatore eclettico, capace di ricoprire più ruoli, spesso Conte lo ha utilizzato fino anche a destra, e credo che Gutierrez l'anno scorso sia stato in assoluto per rendimento il migliore acquisto. Sì. Posto del cartellino, il rendimento per me il migliore di tutti la passata stagione è stato proprio
0: d'accordissimo con te, Carlo, d'accordissimo.
1: Valutazione di carattere tecnico, quindi secondo me è una cessione molto dolorosa, però conosciamo il Napoli e quindi non possiamo esimerci da fare la valutazione dal punto di vista economico finanziario. Conoscendo come il Napoli è diventato il Napoli, conoscendo come il mantra di questo club sia legato sì alla qualificazione Champions, ma soprattutto alle plusvalenze, quelle reali. E questa è una gran bella plusvalenza. Può piacere, non può piacere, è un discorso che ai tifosi può dare fastidio, ma siccome, lo voglio ricordare, il Napoli ammortizza il costo dei cartellini nel giro di 2 anni, averlo già ammortizzato per il primo anno, quella di Miguel Gutierrez, è una ottima plusvalenza. Quindi abbiamo fatto un distinguo tra l'operazione tecnica, dove sinceramente mi dispiace perdere lo spagnolo. La valutazione di carattere economico-finanziario invece mi dice che il Napoli esce forte da questa operazione. Adesso è chiaro, con i tempi giusti, perché questo mercato è un mercato che continua ad andare al rilento un po' per tutti, soprattutto per quelli che già si sentono forti, come si sente forte il Napoli. Adesso con questa cessione il Napoli avrà anche possibilità di andare a completare, con i tempi e i modi che il Napoli terrà più opportuno, questa rosa. C'è ancora un po' di tempo a disposizione, secondo me molto si sbloccherà a cavallo di Ferragosto, quindi tra una decina di giorni. Il Napoli però è attento, è vigile, è pronto, tesse la tela, cioè vorrei che passasse questo concetto: il Napoli non sta con le mani in mano e il Napoli vuole costruire una rosa da consegnare a Massimiliano Allegri, capace di lottare in Italia per tentare di tornare a vincere lo scudetto, perché è chiaro, il Napoli partecipa per vincere da qualche anno a questa parte, non partecipa più per tanto per, ma partecipa per cercare di vincere. Poi vince una sola squadra, questo è normale, e soprattutto lo stiamo sentendo troppo spesso quel termine, che bella parola, no? Come ha detto Massimiliano Allegri, Champions League, per fare una buona Champions League,
0: con una bella citazione tra l'altro, tra Massimiliano Allegri,
1: mitico cuoco, che bella, esatto, parola. Tra l'altro insomma, il napoletano di Allegri va migliorato. Detto questo, però per fare bella figura devi allestire obbligatoriamente una rosa capace di farti fare bella figura, perché qua di miracoli non ne fa nessuno.
0: Ma anche per questo, insomma, si è scelto di fare questa operazione in un ruolo, Carlo, dove numericamente, lo ripeto, insomma, il Napoli era coperto, perché c'è stato il rinnovo di Spinazzola, ovviamente c'è Mati Olivera, altro calciatore che insomma sappiamo essere importante per Massimiliano Allegri, può giocare sia da centrale che da esterno. Il Napoli ha deciso di fare quello che può essere considerato un sacrificio dal punto di vista economico, neanche una plusvalenza netta, perché di questo si tratta economicamente, in un ruolo dove è coperto, per andare poi ovviamente ad interessarsi su altri ruoli da andare a puntellare. Ovviamente i nomi li abbiamo fatti: il Napoli cerca un difensore centrale, cerca un vice Di Lorenzo, vedremo quelle che saranno le altre uscite, insomma, con Giovanni Manna che in questo momento da una parte tesse, come dicevi tu, la rete per quelle e la tela per quelli che saranno gli acquisti, e da un'altra parte c'è tesse quella che è la rete invece e la tela delle cessioni. Quindi un Napoli che vorrà farsi trovare pronto per consegnare a Massimiliano Allegri la rosa più idonea, più forte possibile, per affrontare quella che è una stagione sicuramente molto molto lunga ed impegnativa su tutti i fronti. Carlo, prima di salutarti, a proposito di Germania, è arrivato un pesante j'accuse da parte dello Schalke 04 sull'operazione di Lindstrom, che in questo momento è di fatto bloccata, perché lo Schalke dice che il Napoli ha cambiato le carte in tavola, ma insomma a noi non risulta questo,
1: ovviamente.
0: Però a te la parola.
1: No, ovviamente è la tesi dei tedeschi. Contrariamente a quanto ho letto anche io questa mattina, mi dicono che l'operazione è ancora pienamente in ballo.
0: Sì.
1: Forse è un po' il gioco delle parti, sai, i tedeschi tirano acqua al proprio mulino. C'è un nodo da sciogliere che è legato al prestito con diritto o con obbligo. È chiaro che il Napoli spinge per l'obbligo, questo non è un mistero, e i tedeschi restano fermi sul diritto. Sono dell'opinione, almeno ascoltando un po' quello che trapela da casa Napoli, che non darei tramontata totalmente questa operazione, non direi è saltato tutto, ecco, non mi lancerei in maniera tranchant sul dire basta, è chiusa, non si chiude. Io credo che abili lavori di carattere diplomatico stiano facendo sì che si possa ricucire questa trattativa e poi sciogliere il nodo in un senso o nell'altro del prestito, sulla formula del prestito, che magari potrebbe accontentare i tedeschi da un lato e accontentare il Napoli con un prestito oneroso magari più alto. La dico così, la condivido insieme a te questa mia idea. Però non darei per chiusa e tramontata questa operazione, non direi è saltato tutto, direi per il momento le parti si sono raffreddate, ma aggiungerei per il momento.
0: Vedremo ovviamente. Noi, Carlo, per il momento ci salutiamo, perché poi ci ritroviamo più avanti, perché dobbiamo parlare anche di quella che sarà una lunga giornata, tra l'altro, a Castel di Sangro, che vedrà ancora una volta i colori azzurri protagonisti. Torneremo anche sul centenario, anche informazioni di carattere tecnico, perché per chi se lo fosse dimenticato, il Napoli sta lavorando e anche parecchio sotto la guida di Massimiliano Allegri. Per il momento, Carlo, Vai.
1: C'è un'anticipazione, però domani
0: sì.
1: Puntata ancora di più imperdibile, lo sono tutte le puntate di Radio Gol imperdibili, quella di domani sarà arricchita anche da un calciatore in esclusiva per noi, quindi creiamo un po' di attesa. Poi sul nome del calciatore mantengo uno stretto.
0: Lo sveleremo più avanti, Carlo, lo sveleremo
1: magari,
0: più avanti.
1: Magari, vabbè.
0: Ciao Carlo, a più tardi, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie mille a Carlo Alvino, che ci ha dato anche una bella anticipazione. Domani in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, un tesserato del club azzurro, il cui nome poi vi riveleremo nel corso della puntata. Detto questo, riavvolgiamo un po' il nastro, perché sono state 48 ore davvero straordinarie per la celebrazione del centenario di questa passione, di questa fede, di questo amore che rappresenta la società sportiva Calcio Napoli per i suoi tifosi, e insomma chi ha partecipato da vicino a questi festeggiamenti, ma che è stato protagonista di scrivere la storia maglia azzurra, è Stefan Swock. Ciao Stefan, come stai?
2: Ciao, buongiorno, bene, grazie.
0: Buongiorno a te, parto subito dalle emozioni che hai provato, insomma, in una notte che è stata davvero, in una 48 ore definirei davvero incredibile, che ancora una volta ha testimoniato quanto questa maglia sia un qualcosa di più che semplice calcio.
2: Ma le emozioni sono state tante, perché si è capito subito appena siamo arrivati a Napoli che era una giornata particolare, una giornata che tutti attendevano, che la città era in subbuglio, ti fermavano, chiedevano della festa, insomma si è capito subito che era una giornata diversa dalle altre. Poi rivedere tutti vecchi amici che hanno tutti visto questa maglia, che in altre circostanze siamo stati avversari, però tutte grandissime persone. E poi la conclusione sul palco, quella dove davvero l'emozione ha toccato il cuore un po' di tutti, vedere Piazza del Plebiscito così gremita di tifosi di ogni età, è stato davvero una cosa indimenticabile.
0: Molto bello anche l'abbraccio tra le leggende, quale sei ovviamente anche tu, e quello che è il Napoli del presente e del futuro, perché è proprio questo, insomma, la rappresentazione di indossare quella maglia che unisce anche epoche e ovviamente generazioni diverse. Abbiamo visto la delegazione, insomma, che è arrivata anche da Castel di Sangro a fianco a voi, abbiamo visto Matteo Politano, che tra l'altro quest'oggi compie anche gli anni, gli facciamo anche tanti auguri. Ecco Stefan, questo Napoli insomma pone e poggia su basi assolutamente solide. L'augurio è che questo centenario sia foriero anche di successi, come ha detto lo stesso Massimiliano Allegri, in una stagione che però, dobbiamo dire la verità, e veniamo anche all'attualità Stefan, sarà sicuramente bella lunga, bella complicata. Ci sono tre competizioni, ci sono rivali che si stanno anche rinforzando sul mercato.
2: Ma sai, ogni anno è così, no? Il Napoli ormai da anni e anni impegnato sempre in tre competizioni, no? È stato quasi sempre la Champions, poi è stata l'Europa League, due anni fa, il primo anno di Conte, non c'è stato l'impegno europeo, però il Napoli è, ormai è una grande squadra, una delle big d'Italia, e logicamente deve essere impegnata su tre fronti. Hanno preso un allenatore che è abituato a lottare per lo scudetto, abituato a gestire una squadra durante la settimana, abituato ai tre impegni. Non ci dimentichiamo che ha raggiunto due finali di Champions League con la Juve, le ha perse contro due squadre, secondo me il Barcellona più forte di sempre, il Real Madrid più forte di sempre, perciò ha i mezzi per poter portare la squadra al traguardo su tutti e tre i fronti. È logico che c'è da lavorare, c'è da tutti insieme da rimanere alla stessa barca. Poi per quanto riguarda la serata, sì, bellissimo avere incontrato i giocatori di oggi, come ho detto, anche provare un po' di invidia, perché insomma non oso pensare quello che hanno provato quando tanti di loro hanno vinto due scudetti, perciò la soddisfazione è incredibile, ed è giusto che loro si meritano tutto questo affetto da parte della gente. Poi che Napoli possa avere affetto anche, certo, per le leggende, quello non c'è niente di nuovo, perché Napoli, come ho detto là sul palco, se si accorge che su di la maglia non vada sicuramente a quello che hai vinto, ci giochi in Serie A, in Serie B, in quella città, e vedono che dai tutto, sarà ricordato per sempre.
0: È vero. Poi tra l'altro il baronetto Gianni Prodi ha provato anche a scambiare il titolo con uno scudetto di Mazzocchi, che però, come si dice da queste parti, non ha voluto fare carte, caro.
2: Potevamo indovinarla tutti la risposta di
0: sì. Immagino che a parti invertite insomma sarebbe stato lo stesso. Caro Stefan, io ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato anche quest'oggi con noi, è sempre un grande piacere.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie mille a Stefan Svuok, uno dei protagonisti della serata del centenario di Piazza del Plebiscito. Bellissimo, onestamente. L'abbraccio tra quelle che sono le leggende del calcio Napoli con la maglia azzurra, con quelli che sono i giocatori ovviamente attualmente presenti in rosa. Insomma, sarà una puntata dove ripercorreremo anche le emozioni del centenario, e inevitabilmente ci concentreremo anche sull'attualità, sul lavoro che il Napoli sta svolgendo a Castel di Sangro, perché l'inizio della stagione si avvicina sempre di più. La trasferta contro il Genoa per la prima di Serie A è ormai, non dico alle porte, ma quasi, di certo è molto molto vicina, così come un calciomercato che insomma adesso deve entrare nel vivo in questo mese di agosto, perché il Napoli ha tante trattative da portare in porto, soprattutto in uscita, per poi andare a puntellare la rosa in entrata. Torniamo però al telefono a questo punto da un padrone di casa qui a Kiss Napoli, uno tra l'altro dei grandi protagonisti anche della festa del centenario. Un abbraccio speciale al nostro Nicola Mora. Ciao Nick, come stai?
3: Ciao, bene, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Parto, come ho chiesto a Stefano, anche a te dalle emozioni di una serata davvero meravigliosa come quella della celebrazione del centenario.
3: Ma bellissima serata, bellissima emozione, ho detto, entrare a far parte della storia di una società così importante è qualcosa di veramente incredibile, che mi ha reso orgoglioso. E poi ripeto, la sera prima con i tifosi, la sera dopo la passerella a Piazza del Biscito, in mezzo all'abbraccio caloroso di tutti i tifosi e con l'incontro con gli idoli attuali, insomma, penso che sia qualcosa che è unica nel proprio genere. Quindi mi fa piacere, ripeto, aver fatto parte di questo un piccolo percorso di 3 anni con questa maglia, di l'onore di averla indossata, e ieri sera è stata qualcosa veramente incredibile.
0: Per chi ci segue al canale 76 del Digitale Terrestre, stiamo riproponendo anche le immagini di questa della sera del centenario. Nick, ovviamente le emozioni sono forti, la festa proseguirà, lo ha detto lo stesso De Laurentiis, le celebrazioni nell'arco di tutta l'annata sportiva e non solo. Adesso però siamo ad agosto iniziato, siamo al 3 e bisogna adesso accelerare, e dal punto di vista della preparazione ma anche sul mercato. E ne abbiamo parlato spesso anche delle qualità di Miguel Gutierrez, che secondo me resta un calciatore che ha margini di miglioramento importanti, ed è però uno dei profili che in questo momento il Napoli ha deciso di, tra virgolette, un po' sacrificare sul mercato, accettando un'offerta comunque importante da 30 milioni da parte del Bayer Leverkusen per il laterale spagnolo. Chiedo anche a te la scelta insomma del Napoli in un ruolo dove sicuramente numericamente il Napoli è coperto, perché ci sono Olivera e Spinazzola, però so quanto piaceva anche a te e piace un calciatore come Miguel Gutierrez.
3: Sì, io l'avevo definito il titolare di quest'anno, un ragazzo che era venuto con qualche piccolo problemino, ma poi aveva ingranato, ha fatto vedere di avere grandissime qualità su quell'out mancino, sia sotto l'aspetto della fase difensiva che sotto quella propositiva, quindi era veramente un profilo veramente importante. Ci si aspettava che quest'anno fosse lui il titolare, fosse l'anno della consacrazione, e quindi mi lascia un pochettino, diciamo così, stupefatto il fatto di poterlo lasciare andare. È vero che l'offerta è veramente importante, quindi di fronte a offerte importanti sappiamo che Napoli anche in passato ha retto un pochettino ma poi ha ceduto, e quindi qualora fosse confermata questa cosa e fosse veramente dato in partenza, è vero che su quell'out, l'abbiamo detto, Napoli è ampiamente coperto, perché con Spinazzola e Oliveira sicuramente ha due profili importanti, ma perdere un terzino dalle caratteristiche di Gutierrez è sicuramente una pecca che Napoli sicuramente, come dicevi tu prima, oltre al mercato che doveva già fare, secondo me un pensierino potrebbe farlo anche eventualmente tornare sul mercato anche per un esterno sinistro.
0: Sì, ovviamente vedremo, il Napoli in questo momento ha come priorità il centrale difesa e anche il vice.
3: Questo è fuori dubbio.
0: Assolutamente sì, il vice di Lorenzo, poi capiremo anche quelle che sono le altre cessioni, gli altri calciatori in uscita per quanto riguarda il Napoli. È probabile che parta anche uno di quelli che sono gli esterni offensivi. C'è la situazione di Lukaku, che piace molto anche in MLS, si è parlato della possibilità dell'Atalanta, quindi insomma è sicuramente un mercato in divenire in questo momento per i partenopei, se è vero come è vero che però insomma questa squadra ha bisogno di essere ancora puntellata in dei ruoli cardine. Intanto la certezza è che si lavora comunque su una linea 4, anche quest'oggi movimenti difensivi provati dallo stesso Massimiliano Allegri, l'abbiamo detto più volte, credo che sia il vestito tattico migliore, quello per la rosa e per le qualità di questi giocatori, quello più idoneo a questa squadra, il 4-3 o alcune volte anche il 4-2-3-1, no Nick?
3: Sì, comunque partiremo da questa, Allegri lo ha detto in conferenza, lo stava allenando sul campo, la linea difesa a 4 è un po' un ritorno al passato, ma credo che sia 4-3 o 4-2-3-1 comunque è un abito cucito su misura nel DNA del Napoli. Napoli ha fatto grandi cose con questo modulo, al di là che poi i moduli contino relativamente, come li metti in campo e come approcci e come vai a attaccare gli spazi che fa la differenza, e credo che Allegri abbia sicuramente dal mercato aspetti delle entrate, sicuramente prima delle entrate ci dovranno essere delle uscite, quindi è un momento ancora un po' di stand by, c'è da correre un pochettino perché la stagione, come ricordavi tu, è alle porte, e quindi più prima riesci a puntellare la squadra e a consegnare all'allenatore la squadra poi definitiva, prima l'allenatore può intervenire. Ma detto questo, dobbiamo anche partire da un presupposto, lo ha detto anche Allegri, lo sappiamo anche noi, il Napoli è già comunque una squadra forte, abbastanza competitiva anche così, quindi credo che si possa stare relativamente tranquilli, al netto che, come dicevamo, ci deve essere l'inserimento di un difensore centrale, del vice di Lorenzo, ci aspettiamo qualche uscita e poi qualche entrata nei punti giusti del campo dove Allegri riterrà più opportuno intervenire. Qualche dubbio c'è, lo hai detto tu prima, Lukaku o qualche esterno che magari in partenza, uno tra Neres e Lang, quindi ripeto, siamo ancora un po' in alto mare, certamente fra 20 giorni si comincia il campionato, cominciano le partite vere, quelle che contano di 3 punti, e sicuramente è pronti via. Io credo che Napoli si farà trovare pronto con una squadra sicuramente all'altezza per poter competere, come ci auguriamo, non solamente in Italia ma anche in Europa.
0: E a proposito di campionato, ovviamente le vivremo insieme al nostro Nicola Mora, quindi gli studi di Kiss Napoli. Ti aspettiamo, grande Nick, un abbraccio.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio e sempre forza Napoli, buon proseguimento.
0: Grazie mille al nostro Nicola Mora, che tornerà ovviamente anche per questa nuova stagione a commentare in diretta insieme a noi le partite del Napoli. Allora, noi tra un poco, tra 5 minuti circa, torniamo anche a Castel di Sangro, perché avremo un altro collegamento con Gianluca Miranda, che non sarà solo perché c'è un ospite con il nostro Gianluca. Non vi dico nulla perché tra un poco, insomma, dopo la pubblicità, vi sveleremo chi ci è venuto a trovare. Per ora però ci fermiamo.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via, via.
6: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Rieccoci in diretta con Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Tra un poco vogliamo anche al telefono per continuare a parlare ovviamente delle celebrazioni del centenario della società sportiva Calcio Napoli. A proposito di questo, siete in tanti che al 342 000 100 il nostro numero WhatsApp, insomma, mi scrivete, ci scrivete perché mancavano grandi personaggi tipo Koulibaly, Mertens, Insigne, Callejon, Cavani, eccetera eccetera. Ragazzi, in tanti, vedi anche Mertens, vedi lo stesso Kalidou Koulibaly, così come Cavani, Lavezzi, ci aggiungo anche io, erano regolarmente invitati del Napoli, ma avevano degli impegni che non hanno potuto ovviamente derogare, anche visto per questo la loro assenza, ma così come tanti altri campioni. Ma state tranquilli, perché come stiamo dicendo, insomma, le celebrazioni di questo centenario proseguiranno per tutta la stagione sportiva, e il presidente De Laurentiis, insomma, ha in serbo qualche altra sorpresa, qualcuna già comunicata, altre che ancora dovranno invece essere comunicate. Ecco perché, insomma, l'assenza anche dei nomi che avete fatto, che erano stati comunque invitati ma avevano degli impegni pregressi. Detto questo, chi è stato presente, grande protagonista ovviamente anche a Piazza del Plebiscito, è un amico di Kiss Kiss Napoli, Maurizio De Giovanni. Caro Maurizio, buongiorno.
4: Guarda, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
3: Un abbraccio a te, e io devo, così come ho chiesto a Swok, l'ho chiesto a Mo, lo chiedo anche a te, insomma, di esternare, tu ovviamente sei bravissimo, le emozioni che hai provato in quei momenti sul palco, nel racconto, insomma, di che cosa vuol dire Napoli intesa come maglia azzurra per un napoletano, le magie e le emozioni di Diego, l'abbraccio anche con Diego Junior, insomma, è stata una serata dalle forti emozioni azzurre.
4: Sì, è stata una serata emozionale. Io ho ascoltato ai giorni successivi tante perplessità. Tu parlavi delle persone assenti, non era una rievocazione storica, no? Altrimenti, certo, avremmo dovuto parlare di Pesaola, di Vinicio, di Giuliano, oltre che dei più recenti Mertens, Callejon, eccetera eccetera. Era una festa, quindi sono stati invitati in tanti, alcuni hanno, solo come in tutte le feste, qualcuno è venuto e qualcuno non è riuscito a venire. Non vuol dire che non ci siano delle fratture o delle inimicizie o delle cose del genere. Si è discusso molto dell'opportunità, a seguito del terremoto e delle tante persone sofferenti alle quali siamo tanto vicini, nell'area prelegrea, no? L'opportunità di fare una festa, ma la festa era stata organizzata con una macchina organizzativa. Io sono testimone dall'interno di una macchina organizzativa veramente enorme, e sarebbe stato complicatissimo fermare questa festa. C'è stato l'immediato pensiero da parte del presidente, anche un pensiero concreto, con una sottoscrizione lanciata e aperta con un importo di 100.000 euro da parte del presidente per quanto riguarda le popolazioni,
3: vero,
4: che hanno quel problema. Quindi io non credo che ci sia stata una dimostrazione di poca sensibilità da parte del Napoli e da parte di chi è intervenuto. Detto questo, è stato bellissimo abbracciare tutta quella enorme folla, nonostante un caldo terribile, posso testimoniare, assolutamente terribile, che c'era. Un abbraccio con l'enorme folla innamorata del Napoli, da parte del Napoli, che è altrettanto innamorata. Io devo ricordare con forza la bellissima manifestazione del tifo del giorno prima, no? A Rotonda Diaz, una meravigliosa, anche lì un meraviglioso abbraccio di folla, di amore nei confronti di tanti protagonisti, ma anche di tante persone, di tanti osservatori del Napoli. Quindi direi che sono due manifestazioni complementari molto belle alle quali ho partecipato entrambe e sono orgoglioso di esserci stato e di aver partecipato, avendo potuto dire anche la mia al microfono, certo, da innamorato del Napoli da sempre e che rimarrà innamorato del Napoli per sempre. Io ricordo che il Napoli c'era quando nessuno di noi c'era, nessuno dei presenti c'era e ci sarà ancora quando nessuno dei presenti ci sarà più. Quindi noi siamo felici di essere testimoni di questo centenario e di passare il testimone a quelli che festeggeranno fortunati il secondo centenario, esatto, magari anche il terzo.
3: Non resta che a noi al momento continuare a godercelo, perché insomma siamo capitati, come ha detto anche De Laurentiis, ed è giusto che sia così in un Napoli davvero vincente, in un Napoli che è tornato a fasti importantissimi, a livelli che insomma aveva attraversato solo con chi è più grande di tutti ed è stato e resterà il più grande di tutti calciatori, ovviamente Dios. Detto questo, Maurizio, è ovvio che la festa, ripetiamo, continuerà, c'è anche il film che uscirà e che ti vedrà diretto protagonista, e adesso però c'è da iniziare anche a pensare a quella che è la stretta attualità, perché c'è un calciomercato che inevitabilmente deve vedere il Napoli accelerare e una preparazione invece a Castelsangro che continua, perché bisogna arrivare pronti in tutti i sensi a quello che sarà poi l'esordio ed un inizio di campionato che sulla carta insomma vedrà un Napoli affrontare delle compagini certo di primo piano.
4: Certo, questo genera osservazione partecipata, non preoccupazione, perché le persone che si occupano di questo hanno dimostrato nel tempo una straordinaria competenza. Ovviamente la cessione di Gutierrez ci ha preso un po' tutti quanti in contropiede, perché non lo vedevamo tra quelli destinati a uscire nel nostro immaginario. È un ruolo in cui il Napoli è coperto, perché sì, Olivera, c'è Spinazzola, però Gutierrez era il titolare, diciamo, nell'immaginario di tutti in quel ruolo. Però è un'importante plusvalenza, una grande opportunità, non è certo di quei giocatori che avrebbero fatto la differenza, quindi va bene così. Vediamo che altro succede, noi esatto, aspettiamo le entrate ovviamente. Il Napoli ha un problema grosso nel centrale difensivo, una falla che si è aperta con l'infortunio grave di Buongiorno e soprattutto con i tempi previsti, si sente parlare perfino di 5 mesi. 5 mesi significa un'epoca enorme.
3: Vuol dire 2027, Maurizio, senza che ci giriamo troppo attorno.
4: Parliamoci chiaro, una stagione indirizzata, perché a quel punto il Napoli avrà sia in Europa che nel campionato nazionale una posizione probante, direi, certo, non decisiva sicuramente, ma probante. Quindi Buongiorno va sostituito con un titolare, non con una riserva. Il titolare è, chi può essere? Sento nomi, a me personalmente, io tu lo sai com'è la mia posizione personale, certo, io ho difficoltà a stabilire una priorità dei sentimenti tra l'amore per il Napoli e l'antipatia per certe squadre. Avere l'idea di poter avere giocatori che sono molto emblematici di questa antipatia nel Napoli mi preoccupa.
3: Ti preoccupa molto. Senza fare nomi, ma si è capito.
4: Non faccio nomi, però mi preoccupa molto, devo dire.
3: Esattamente.
4: Anche perché non ritengo questi nomi all'altezza di Buongiorno.
3: Chiarissimo, aspettiamo, vediamo quelle che saranno. Aspettiamo, vedremo quelle che saranno le scelte del DS, ovviamente, Manna, di Aurelio De Laurentiis. Io, da quello che posso dire, mi posso aspettare anche qualche sorpresa da qui a quelle che saranno le prossime settimane. È ovvio che le valutazioni poi le daremo, inizieremo a poterle dare quando il pallone finalmente rotolerà. Caro Maurizio, io intanto ti abbraccio, ti ringrazio e anzi ti giro anche i ringraziamenti che stanno arrivando sul nostro numero WhatsApp, perché ne leggo uno. Nino Nicois scrive: più che chiedere a Maurizio che emozione ha provato, vorrei ringraziarlo per l'emozione che ci ha regalato, e io sottoscrivo il messaggio.
4: Grazie,
3: di Nino.
4: Grazie all'amico, grazie a voi.
3: Ciao Maurizio, alla prossima. Allora, grazie mille. Allora, vi avevo promesso un collegamento speciale in questo caso con Castel di Sangro, perché noi dobbiamo tornare lì nella sede del ritiro della Società Sportiva Calcio Napoli e da Gianluca Miranda. E fin qui tutto a posto, ma il nostro Gianluca non è solo. Gianluca, buongiorno.
5: Eccoci, ben ritrovati da Piazza Patini a Castel di Sangro, caro Riccardo, un saluto a te e a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Non sono solo, perché ci stai seguendo alla canale 76 del digitale terrestre su Kiss Kiss Napoli TV, puoi vedere che al mio fianco c'è il primo cittadino di Castel di Sangro, il sindaco Angelo Caruso. Ciao sindaco, come va?
6: Bene, buongiorno, grazie a voi, eccoci qua, siamo pronti a rispondere nel luogo che ha la denominazione dello stadio, quindi siamo onnipresenti oggi.
5: È vero, è proprio così. Oggi è una giornata importante, stasera sarà presentato lo staff tecnico di Massimiliano Allegri, abbiamo assistito all'allenamento questa mattina a porte aperte, nel pomeriggio ce ne sarà un altro ma a porte chiuse, ma insomma per fare una sorta di piccolo bilancio, sindaco, di questo inizio di ritiro, direi che vedo tanta partecipazione da parte dei tifosi del Napoli, devo dire che c'è un caldo che è anomalo per la montagna, per Castel di Sangro, ormai conosciamo benissimo perché sono tanti anni che veniamo qui, è un caldo anomalo, però insomma c'è tanto trasporto da parte dei tifosi del Napoli, no?
6: Ma certo, sì, viviamo in tutta Italia, in tutta Europa questa anomalia climatica che certamente ha beccato il periodo del ritiro. Abbiamo dati che indicano una discesa delle temperature nei prossimi giorni e quindi questo favorirà tutto, compreso gli incontri amichevoli che ci saranno. La partecipazione è importante e apprezzabile, ma soprattutto è stata pure un po' in attesa rispetto a quello che nel frattempo si svolgeva a Napoli, quindi la festa del primo, che in realtà poi ci ha visti con una presenza importante qui nella nostra città. Abbiamo celebrato quell'evento in piazza alla stessa data, quantomeno per allietare la presenza dei numerosi turisti che hanno riempito Piazza Plebiscito, anche la nostra, quindi con quella soddisfazione che quando si organizzano le cose vengono poi attinte e vengono partecipate, si considera un buon effetto, diciamo, tutto quello che si è messo in piedi.
5: Devo dire, tornando sulla questione climatica, che il problema caldo c'è solamente di giorno, poi come ci ha detto il sindaco, nel corso poi di questi giorni si abbasseranno le temperature, di sera ragazzi c'è un fresco meraviglioso, consiglio a tutti i presenti di dormire con la finestra aperta perché viene un fresco meraviglioso, un'aria condizionata naturale, si sta veramente una meraviglia, poi per non parlare dell'ospitalità della città di Castel di Sangro, veramente stiamo in un posto meraviglioso e ovviamente atteso anche il presidente Aurelio De Laurentiis sugli spalti del Patini. Caro sindaco, l'hai sentito in questi giorni, è felice, ha fatto una festa meravigliosa, no? Il primo.
6: Ma certamente quella celebrazione è stata richiesta, lui l'ha fatta, è stata fatta in condizioni davvero anche complicate dal punto di vista climatico, dal punto di vista pure quell'allert che c'era stato col terremoto il giorno prima. Sono mancate le istituzioni, questo credo che vada un po' sottolineato, al netto di quella concomitanza che sicuramente le aveva allertate, però insomma quello che era l'effetto di rendere celebrativo un evento che capita una volta in 100 anni, e noi abbiamo avuto anche il privilegio di far coincidere la nostra partecipazione al ritiro con quella ricorrenza, è stato meraviglioso. Loro hanno fatto, credo, che quanto di meglio si potesse fare in quelle condizioni. Certamente c'è stata una buona dose di coraggio che poi ha avuto l'ottimo risultato.
5: Caro Riccardo, io voglio ringraziare il sindaco per essere stato con noi a tanti impegni, il sindaco lo salutiamo, lo ringraziamo, caro sindaco, ci ritroveremo prossimamente e ovviamente poi volevo continuare con te nel raccontarti, certo, quello che è stato l'allenamento mattutino, perché c'è stato un allenamento molto intenso dove è stata prima curata la fase difensiva con una linea 4, con Spinazzola sull'auto di sinistra, ovviamente il capitano Di Lorenzo su quello di destra, e due centrali di difesa, Rachmani al fianco, c'è Rafa Marin, che insomma è stato provato molto, soprattutto nelle azioni di attacco, dove c'era anche molto Massimiliano Allegri in versione playmaker che attaccava la porta e Rachmani e Rafa Marin dovevano difendere ovviamente con l'ausilio dei terzini. Una seconda parte di allenamento, senza nulla togliere la parte difensiva che è importantissima, che però è stata veramente più divertente perché c'è stata la parte offensiva con i lanci di Stalle e Lobotka, come al solito siamo abituati a vederlo ovviamente in versione lanciatore in questi giorni, ed è un piacere vederla perché dove vuole mettere la palla lì la mette, è un qualcosa di meraviglioso vederlo all'opera, e si è lavorato ancora sulla fase di finalizzazione con Lucca, con Hojlund, con McTominay, insomma anche con Noah Lang, visto tirare molto anche Folorusch, insomma si è curata molto anche quella fase offensiva, allenamento che ci ha dato tante indicazioni, peccato non poter vedere quello pomeridiano, ma come biasimare mister Allegri e la società ogni tanto ci hanno hanno bisogno di allenamenti a porte chiuse anche per diciamo elevare quello che è il tasso di concentrazione. Sono allenamenti che ci stanno dando delle indicazioni importanti. Con un occhio al mercato, pare sia saltato al momento l'affare Lindstrom, che era in direzione Schalke 04, tra l'altro già era arrivato in Germania. Per quanto riguarda Gutierrez, oggi non presente all'allenamento, molto presto diventerà un giocatore del Bayer Leverkusen per un'operazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, che poi era la cifra che richiedeva il Napoli. Caro Riccardo, saremo pronti a collegarci sempre qui da Piazza Patini. Se hai domande o curiosità, oppure ti restituisco la linea, dimmi tu.
3: Io direi di liberare innanzitutto il sindaco, che è stato come sempre gentilissimo, e gli auguro buon lavoro, perché grazie, è ovvio che adesso iniziano ad arrivare anche tanti impegni lì a Castel di Sangro. Come abbiamo detto, c'è la presentazione dello staff, Massimiliano Allegri, arriveranno anche le tre amichevoli da affrontare. È ovvio che quando inizia agosto inizia anche a riempirsi ovviamente Castel di Sangro. Ci sarà poi la presentazione della squadra, quindi insomma arrivano gli eventi, quelli caldi in questo caso di Castel di Sangro. Detto ciò, caro Gianluca, io innanzitutto ti auguro buon lavoro, tanto noi ci ritroviamo tra un'oretta.
5: Se volessi tenere ancora con te, io sono a tua disposizione se vuoi.
3: Ma figura, e allora resta con me per salutare, visto che tu hai parlato di analisi tattica, caro Gianluca, di quelli che sono gli allenamenti di Massimiliano Allegri. Facciamo una bella analisi tattica con il prossimo ospite, che è Stefano Colantuono. Ciao mister, buon pomeriggio.
7: Ciao mister, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te. Insomma, abbiamo in collegamento anche il nostro Gianluca Miranda, inviato ovviamente nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro, che ci parlava di quelle che sono in questo momento le idee di Massimiliano Allegri, che sta lavorando molto su quelli che sono i movimenti della linea 4 difensiva del Napoli, perché si riparte da questo modulo, dal 4-3-3, che poi può diventare magari anche un 4-2-3-1, perché lo sappiamo, poi i moduli cambiano in base a quella che è l'interpretazione ovviamente che si fa dei singoli. E un Massimiliano Allegri che lavora anche molto su quella che è l'efficacia offensiva della squadra, in particolare sugli attaccanti. Anche perché, mister, e vengo poi alla mia considerazione con te, l'anno scorso credo che nel Napoli di Antonio Conte sia mancato proprio la produzione offensiva degli esterni, perché di qualità questa squadra ne ha, ed anche tanta. In termini di fatturato, insomma, la distanza con chi lo scudetto lo ha vinto, come l'Inter, insomma, c'è un po' troppa forbice ampia in questo caso.
7: Ma guarda, intanto non farei paragoni o riferimenti Conte, ogni annata ha la sua storia, ogni annata ha le sue difficoltà, le sue dinamiche, quindi diciamo che lasciamola da parte l'annata di Antonio, anche perché parliamo di due allenatori.
3: Non mi permetterei mai ovviamente di fare paragoni tra i due, però parlavo semplicemente di numeri statistici in questo caso, che c'è un qualcosa da migliorare.
7: No, beh, probabilmente sì, lo sa anche Massimiliano, sono cose che sulle quali credo che andrà a lavorare. Poi per quello che riguarda il sistema di gioco, voi sicuramente ne sapete più di me perché seguite quotidianamente il lavoro del Napoli, sì, probabilmente, quasi sicuramente partirà con una difesa a 4, anche se poi in passato Allegri ha anche giocato con una difesa a 3, ma in corso poi di svolgimento dell'annata vedrà lui. È chiaro che adesso i concetti base saranno quelli di una difesa a 4, che poi appunto, come dicevi tu, può variare, può diventare un 4-2-3-1 o un 4-3-3, poi dipende dal vertice, se lo vuoi basso o un po' più alto. Però ecco, credo che i giocatori adatti per fare questo ci sono, gli esterni sono validi, quindi penso che sia giusto partire da questo sistema di gioco.
3: Gianluca, a te una domanda per mister Colantuono.
5: Sì, no, senza ovviamente voler fare nessun paragone tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte, mister, innanzitutto ti risaluto e ciao, ti volevo chiedere, perché abbiamo avuto tante indicazioni in questi allenamenti qui nel ritiro estivo di Castel di Sangro. Una di quelle è stata l'attenzione di Massimiliano Allegri nei confronti di Højlund, cioè lui lo ha rimproverato più volte perché non voleva che il suo attaccante facesse da sponda verso centrocampisti o un altro attaccante a copertura, bensì da punta. Lui l'ha detto più volte: devi andare verso la porta, devi andare verso la porta. Questo ovviamente non è una critica al modo di giocare di Antonio Conte, è semplicemente un modo diverso da allenare. Ogni allenatore può avere delle esigenze nei confronti del proprio attaccante, giusto?
7: Assolutamente sì, ma io prima non è che mi permettevo di correggere nulla, era solo per sottolineare il fatto che due allenatori bravi, ognuno chiaramente poi avrà delle richieste particolari da fare ai giocatori che allena. In questo caso, appunto, come stavi dicendo tu, il discorso di Højlund, probabilmente Massimiliano vuole che lui ricerchi un po' più la profondità piuttosto che venire a fare solo la sponda. Credo che sia questo qui un po' la richiesta. Tu sicuramente ne saprai più di me, sei lì. Io non vedo gli allenamenti, ma da quello che mi hai detto posso pensare che sia questa la richiesta dell'allenatore di Massimiliano, appunto, di andare alla ricerca più della profondità. Tutto qui penso che sia questa, insomma, la chiave tattica, la richiesta dell'allenatore.
3: Sì, assolutamente così, insomma, hai detto intensità, è anche quella che si sta provando. È ovvio che oggi ci sarà una seduta a porte chiuse e sono proprio anche quelle sedute dove si prova poi magari qualcosa per aumentare un pochino quelli che saranno i giri del motore, perché arrivano anche le tre amichevoli internazionali, ovviamente, per mettere benzina. Hai detto intensità, è anche quella che si sta provando. È ovvio che oggi ci sarà una seduta a porte chiuse e sono proprio anche quelle sedute dove si prova poi magari qualcosa per aumentare un pochino quelli che saranno i giri del motore, perché arrivano anche le tre amichevoli internazionali, ovviamente, per mettere benzina nelle gambe, perché poi, mister, insomma, siamo al 3.

0: questi allenamenti di Massimiliano Allegri, perché lo ha detto anche ieri, segniamo troppo poco, lo sta continuando a ribadire ai propri attaccanti, quindi è un qualcosa che insomma ha studiato rispetto a quelle che sono state tra virgolette le problematiche anche dovute agli infortuni, e lo ripetiamo sempre rispetto alla passata stagione. Gianluca, riposati un poco, mi raccomando non troppo, perché poi ci ritroviamo alle 14:30.
1: Sono qui a tua disposizione come sempre, a più tardi Riccardo, grazie.
0: Un abbraccio e grazie sempre, complimenti al nostro Gianluca Miranda. Detto ciò, ragazzi, dobbiamo parlare di calciomercato e lo faremo tra pochissimo, giusto il tempo di un pizzico di pubblicità, 1:14 per la precisione, perché poi arriva il nostro Marcello Calvano per tutte le ultime sul mercato del Napoli. A tra poco.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a 3 veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Marcello Calvano. Chiusura della prima ora della nostra informazione sportiva, che dedichiamo, come giustamente ci ha ricordato precedentemente il nostro Riccardo Catapano, al calciomercato. Lo facciamo con un esperto, il collega della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa. Ciao Carlo, bentrovato.
7: Ciao Marcello, ciao a tutti.
6: E allora Carlo, dobbiamo registrare 2 operazioni in uscita in casa Napoli che hanno avuto o avranno un esito diverso, perché se per Gutierrez ormai la destinazione tedesca Bayer Leverkusen è davvero lì a un tiro di Sasso, per Lindstrom invece sembrava tutto ormai fatto con lo Schalke 04, poi le cose sono cambiate. Ma andiamo con ordine. Gutierrez, operazione da 30 milioni di euro, una plusvalenza di tutto rispetto per il Napoli.
7: Sì, considerando l'anno già percorso sono 16 milioni, era stato pagato 19, tecnicamente sono 11 milioni in più, ma a bilancio saranno 16 di plusvalenza, quindi un bel bottino per Manna. Adesso è chiamato a trovare un sostituto non nel ruolo specifico, perché comunque in quella zona di campo Napoli è già ben munito, però è chiaro che manca invece il vice Di Lorenzo a destra, no? Quindi si presuppone che adesso il Napoli possa essere più incisivo su quel fronte. Si parla molto di Favasuli, questo ragazzo di scuola fiorentina che si è messo in luce nel Catanzaro. Vedremo se sarà questa la trama vera da portare a termine.
6: Restiamo in difesa, perché l'altra grana da risolvere è quella legata al sostituto di Buongiorno, che resterà lontano dai campi di calcio per qualche mese. Si è fatto un gran parlare di Gatti, si è parlato anche di Badia Shield del Chelsea. Quali sono in questo momento i profili che maggiormente interessano gli azzurri in quel ruolo?
7: Perché sono due soluzioni imperfette per motivi differenti. Gatti è un difensore chiaramente di piede destro, mentre invece la lacuna emerge sulla centrosinistra della difesa di Allegri, e quindi sotto questo profilo Badafishili potrebbe essere più indicato, però con il Chelsea c'è una situazione non semplice, anche perché nel frattempo c'è stato l'ingresso in scena della Juventus in diretto, perché c'è un discorso che riguarda con Sessao, che è interessato, sì, all'United, ma anche al Chelsea.

0: pensi. Quindi c'è una concorrenza che in questo momento ha rallentato i lavori sul fronte napoletano, ma non finisce qui, perché nei giorni scorsi si è parlato anche di Tiago Gabriel del Lecce, che sarebbe forse la soluzione più
1: anche per le liste, se non soprattutto per le liste,
0: sì,
1: visto che ha 21 anni.
0: Perché il Napoli ha messo in programma una spesa di intorno ai 20 milioni di euro, il Lecce lo valuta 30, forse anche degli interessamenti che arrivano dalla Premier League. E poi c'è un particolare che non va sottovalutato, perché Mendes, il suo procuratore, che ha quindi interessi sia in Premier che nel Benfica, dove potrebbe esserci la cessione di Costa in scadenza di contratto, magari c'è l'opportunità di dare a questo giovane difensore, che dicembre 2004, non dimentichiamolo, la possibilità di fare il titolare a lungo termine in una società che lo metta in prospettiva, in vetrina, mentre al Napoli la concorrenza di Buongiorno in questo momento potrebbe frenare anche lo stesso giocatore. Però ripeto, siamo in una fase, nonostante ormai il mercato chiude tra meno di un mese, evidentemente c'è ancora da pazientare, perché è successo poco, soprattutto in Italia, per tutti questi incroci a cui sto facendo cenno.
1: Assolutamente chiaro. Vorrei adesso con te analizzare il discorso Romero-Lukaku, perché è arrivata questa notizia dal Belgio di un interessamento dell'Atlanta Football Club, quindi campionato americano. Il Napoli pare abbia fissato anche il prezzo. Secondo te ci sono i margini per imbastire una trattativa per un calciatore che dopo il mondiale ha ottenuto un po' più di mercato rispetto a prima del mondiale?
0: Io credo che il Napoli ha posto i suoi paletti economici, ma tutto nelle mani del giocatore, no? Lukaku ha in testa di rimanere a giocare negli Stati Uniti. Se lui ha scelto questa soluzione, io credo che il Napoli avrà poco da obiettare, anche perché al di là dell'ingaggio, cioè al di là del cartellino, si rivelerebbe di un ingaggio molto rilevante, no?
1: Sì.
0: Quindi, e poi toglierebbe dall'imbarazzo anche Allegri di avere in panchina o un attaccante che fa sempre discutere. Quindi io credo che il Napoli tenga questa linea diplomatica per tenere il punto, ma che non vede da ora che Lukaku accetti questa opzione negli Stati Uniti.
1: Poi a quel punto, qualora dovesse andare via Lukaku, il futuro di Luca si tingerebbe un po' più di azzurro, oppure anche Luca è un calciatore che magari ha meno mercato rispetto a Lukaku in questo momento, ma che comunque il Napoli vorrebbe piazzare?
0: Sarà interessante capire anche con Allegri quali sono i rapporti, perché come ben sappiamo la bella storia fra Luca e Napoli è stata condizionata dai rapporti freddi con Antonio Conte, quindi c'è una ripartenza. Siamo tutti curiosi di vedere se appunto il mister decide di tenersi Lucca o se invece dovrà ripartire. Sono tutte considerazioni in rapida evoluzione. Inizialmente Lucca era destinato a cambiare maglia, vedremo, perché ci sono tante altre società in Serie A che stanno per cambiare centravanti, e quindi le opportunità non mancherebbero neanche per lui. Io dico però solo in prestito, perché è chiaro che dopo aver speso quasi 40 milioni un anno fa dall'Udinese, il Napoli non può fare una minuta d'ora.
1: Dall'attacco ritorniamo nuovamente nella retroguardia, in particolare in porta, perché si è parlato delle gerarchie in casa Napoli tra Meret e Milinkovic-Savic. Si era capito, dedotto che per Allegri Meret rappresentava la prima scelta, quindi il titolare. Però Milinkovic non trova sistemazione, si parla anche di qualche portiere per eventualmente sostituirlo, ma al momento le cose in casa Napoli restano così. Ma secondo te c'è anche la possibilità che Meret e Milinkovic restino primo e secondo portiere al Napoli, soprattutto se per quanto riguarda l'estremo difensore serbo non si trovi la giusta collocazione, perché anche per lui sono stati spesi tanti soldi la passata stagione?
0: E quello del portiere è un ruolo particolarmente difficile da valutare sul mercato, no? Perché a differenza di altri ruoli dove c'è più concorrenza, magari con più maglie a disposizione, e qui o c'è il titolare o c'è la riserva, e quindi grosso modo io credo che se Milinkovic-Savic non troverà una soluzione adeguata, alla fine si dovrà rassegnare a rimanere. Ma in assoluto prendiamo la Juventus. La Juventus è una situazione ancora più delicata, perché inizialmente si pensava che il Napoli, cedendo Milinkovic-Savic, potesse prendere Vicario, invece non, per ora non è così, proprio quello che abbiamo detto. Ma anche alla Juve c'è questa situazione di grande imbarazzo, testimoniata anche da quelle parole di Spalletti, che si chiede come mai il Tottenham si libera di Vicario, perché lo vuole andare via. Insomma, anche la stessa Juventus è in una vicenda di grande incertezza, soprattutto ora che il PSG ha messo le mani su Suzuki, il giapponese del Parma, addirittura con una quotazione a 30 milioni di euro. Quindi anche qui c'è un incasso a distanza che potrebbe riguardare il Napoli. Vedremo come si risolverà nelle prossime settimane.
1: L'ultima te la faccio su Noah Lang, dove anzi, per questo calciatore sembra essersi fatto sotto nuovamente un club olandese, in questo caso è l'Ajax. Potrebbe essere una soluzione percorribile questa?
0: Ma ovviamente in prezzo, perché l'Ajax notoriamente non ha propensione a investire, e quindi sarebbe una soluzione tipo quella che può essere per Lucca, di un prestito per cercare di valorizzare un attaccante che con Conte non ha trovato spazio. Quindi è una vicenda anche questa non semplice da risolvere, e nella sommatoria del mercato di Napoli, del Napoli, tutte queste situazioni ad incastro certamente rendono il mercato più statico, no? Anche lo stesso Lindstrom, che come accennavi all'inizio, il mancato accordo per ora con lo Schalke 04 evidentemente è un tappo inaspettato per un lavoro di anche di ridimensionamento proprio tecnico di una roba che è sovradimensionata.
1: Grazie mille Carlo, buona giornata.
0: Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao.
1: Grazie al collega della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa. Ci fermiamo, pubblicità, poi la seconda ora della nostra informazione sportiva con Riccardo Catapano.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Inizia la seconda ora di Radio Gol, un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Poco fa insomma il nostro Marcello Calvano ci ha parlato anche del mercato, le ultime in casa Napoli, lo continuo a ripetere. Attenzione, agosto è un mese molto lungo e può succedere davvero di tutto, e non escludiamo assolutamente sorprese. Detto questo, mettiamo un attimo da parte il calciomercato, perché ci sarà tempo e modo poi ovviamente per parlarne, per trattarne. Voglio tornare invece a Castel di Sangro, perché vede già pronto collegato il nostro Carlo Alvino. Ben ritrovato Carlo.
5: Rieccoci qua carissimo Riccardo, di nuovo nel nostro studio in piazza del Plebiscito, eccoci,
4: giustamente insomma una giornata importante, perché questa sera ci sarà anche la presentazione dello staff e dei Massimiliano Allegri. Abbiamo parlato poco fa con Gianluca Miranda, anche con il sindaco Caruso lì a Castel di Sangro, perché si inizia ad entrare poi nel vivo di quella che è la preparazione. Questo pomeriggio ci sarà anche una seduta a porte chiuse. È ovvio che i tifosi magari non può far piacere, però da un altro canto sono quelle sedute che poi ti permettono inevitabilmente anche di accelerare, di provare qualcosa di nuovo, di creare anche quel feeling magari all'interno della squadra che Massimiliano Allegri sta provando. Gli allenamenti open che abbiamo visto, che abbiamo potuto seguire anche noi grazie alle nostre telecamere, insomma, ci hanno fatto vedere un Massimiliano Allegri molto al centro di quella che è la preparazione. Oggi ha lavorato su una linea 4, continua a pungolare anche gli attaccanti. Bisogna segnare, dobbiamo segnare di più. Questo ci fa anche un po' capire, no Carlo, quella che è la filosofia che Max Allegri vuole dare a questa squadra.
5: Sì, lo stiamo ripetendo già da un po' di giorni, da un po' di settimane, lo abbiamo scoperto già Di Mauro Folgarida, e quella di Castel di Sangro è una conferma. Un Massimiliano Allegri molto, molto presente, ecco, delega poco, ha delegato qualcosa in più a Di Mauro, soprattutto al suo staff, Magnanelli in primis. Qui invece sta delegando meno, è proprio presente fisicamente e si fa sentire spesso con la sua voce, quindi richiamando. Stamattina c'è stata la prima parte dedicata alla fase difensiva e una seconda fase dedicata alla fase d'attacco, e spesso insomma lui non ha perso occasione per fermare l'allenamento, dare indicazioni, addirittura abbiamo visto fare quello che tempo fa faceva Maurizio Sarri, no, proprio la postura di come approcciarsi alla giocata. Oggi abbiamo visto anche un Allegri in questa versione. Io credo che non può far piacere ai tifosi un allenamento a porte chiuse, su questo non c'è dubbio, però l'allenamento a porte chiuse serve anche per finalizzare un po' le sedute, per alzare ancora un po' di più la voce, per consentire a qualche calciatore qualche errore di più, perché se il calciatore sbaglia il tifoso è portato a fare un commento un po' più ad alta voce, e quando l'allenamento è a porte aperte inevitabilmente il commento, l'accompagnamento c'è, ma per l'amor di Dio, voglio dire, niente di che. Quando sbaglia a porte chiuse non c'è nulla. Pochi allenamenti a porte chiuse quest'anno a Castel di Sangro, secondo il programma già reso noto dal Napoli, però secondo me obbligatori. La novità di questo Allegri, dal mio modesto punto di vista, è un Allegri che ha un'idea di calcio molto propositiva, a differenza di quello che abbiamo raccontato, di quello che ho raccontato anche io quando mi sono trovato a dover criticare Allegri perché seduto su altre panchine. Ho sempre pensato a un Allegri dal modulo speculativo, un Allegri più difensivista che offensivista. A vedere quello che stiamo vedendo prima a Di Mauro e poi qui a Castel di Sangro, mi sembra invece un Allegri molto propositivo, un Allegri che vuole catalizzare sul centravanti tutte le manovre e le verticalizzazioni. È diventato un po' il mantra di queste settimane di allenamento: verticalizziamo e andiamo in porta. Se tanto mi dà tanto, io prevedo, facciamo i debiti scongiuri, perché insomma da buoni napoletani non bisogna mai dimenticare le nostre ottime tradizioni, ma prevedo un Højlund che possa trovare meno difficoltà giocando faccia alla porta e non spalle alla porta, meno difficoltà in fase realizzativa, quindi magari un Højlund con un tabellino marcatori da protagonista. Non mi sbilancio, perché non sarebbe neanche giusto, non voglio essere iper ottimista, però un Højlund faccia alla porta e non spalle alla porta, perché Conte lo voleva sponda e
4: anche lì ha fatto il suo,
5: assolutamente, si è ben lucachizzato anche sì, in tempi brevi. Però quello è un altro tipo di calcio redditizio che ha portato il Napoli a vincere l'anno scorso comunque una Supercoppa italiana e a raggiungere un importante secondo posto. Højlund troverà, secondo me, quest'anno invece un feeling diverso con la porta, perché Allegri lo vuole utilizzare in maniera diversa. Però speriamo che sia calcio altrettanto redditizio, sia quello che certo abbiamo visto di Conte e questo che andremo a vedere di Massimiliano Allegri.
4: Assolutamente sì, hai fatto bene anche a puntare il focus sugli attaccanti. Hai detto, secondo me, una cosa sacrosanta anche negli allenamenti: quando magari qualche giocatore sbaglia, qualche mugugno, insomma, si sente qualche giocatore in più degli altri. Ovviamente mi riferisco anche a Lucca, no? Che in questo
5: bravissimo
4: momento sta passando anche insomma un momento anche umanamente felice.
5: Guarda,
4: perché gli è nato anche il figlio, e noi gli rifacciamo nuovamente tanti tanti auguri.
5: Auguri.
4: E ovviamente secondo me una seconda chance va data a tutti, Carlo. evitarlo in questo caso.
5: Ti dico di più, tu non sei presente a Di Maro, ma hai colto un po' l'essenza della mia considerazione.
4: Sì.
5: Io ho visto, come tutti quanti noi abbiamo visto, Lucca ciccare clamorosamente il pallone a due passi dalla porta in allenamento, non riuscire a finalizzare palloni che erano lì a due passi dalla linea in allenamento. E quando l'allenamento è aperto e Lucca il gol non lo fa, ragazzi, ma inevitabilmente il tifoso dice: ah, quella fa, moltiplicato per mille, diventa una molto forte. Tieni conto che Lucca in questo momento ha bisogno di fiducia.
4: Bravo,
5: Lucca in questo momento ha bisogno di essere accompagnato. Se deve scoccare qualcosa che l'anno scorso non è scoccata, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Qualche seduta a porte chiuse, tutto sommato, potrebbe aiutare. Poi le valutazioni tecniche spettano a Massimiliano Allegri. Lucca ci deve mettere tanto del suo, ma tanto, perché anche caratterialmente ti devi calare,
4: esatto,
5: in una realtà che è completamente diversa, in una realtà che mette pressione, ma la pressione di Napoli è una pressione positiva, è il carburante migliore per fare andare a mille un motore. Ecco, io credo che il passaggio importante di Lucca sia proprio quello dal punto di vista mentale, e spetterà anche ad Allegri essere buon psicologo per capire se c'è questa possibilità oppure Lucca è destinato invece ad essere pedina di scambio in questa fase di mercato.
4: Vero, verissimo. Poi tra l'altro, insomma, lo stesso Allegri ci sta lavorando tanto su Lucca. Poi concludo anche con una battuta: l'anno scorso Lucca è stato, vado a memoria, miglior marcatore della precampionato del Napoli, se non erro. Quindi poi magari hai visto mai, Carlo, però io in questo momento credo che, al netto di quello che è successo l'anno scorso, Napoli si dice scordamoci un passato, questo ragazzo abbia bisogno quantomeno di un minimo di fiducia. Poi se si aiuterà da solo e verrà fuori con quelle che sono le qualità che il Napoli ha visto e continua a vedere in lui, allora perfetto, altrimenti poi le strade si separeranno. Però in questo momento essere un po' prevenuti su quella che è l'impegno che questo ragazzo inevitabilmente cerca di metterci, lo trovo sbagliato. Quindi ok, magari qualche mugugno, però ogni tanto anche qualche applauso, un po' di sostegno a questi calciatori che inevitabilmente... Esattamente. E infatti mi piace molto a me sottolineare questo aspetto, Carlo, perché poi Napoli è una piazza che vede anche tante storie intrecciarsi, tanti calciatori che sembravano ormai destinati ad andar via, che poi sono diventati idoli, sono diventati dei calciatori trascinatori. Io non lo so che cosa succederà con Lucca, dovrà essere molto bravo il ragazzo a calarsi nella realtà Napoli, a capire che cosa vuol dire indossare la maglia del Napoli in silenzio, con la giusta abnegazione. Però bisogna anche sostenerli questi ragazzi, perché poi delle annate negative possono capitare a tutti. Se poi si dovesse ripetere, amen, ce ne faremo una ragione. Detto questo, Carlo, prima di salutarti, ovviamente abbiamo parlato di Lorenzo Lucca, abbiamo parlato di quelli che sono i movimenti che in questo momento sta facendo anche Massimiliano Allegri lì davanti. Noi ce l'avevamo detto qualche tempo fa anche su Romelu Lukaku, che tra l'altro è atteso a breve insieme a Kevin De Bruyne in ritiro. Suonano voci a stelle e strisce dall'America per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku. Poi ovvio, le vie del mercato sono infinite, però mi sembra che possiamo un po' sbilanciarci su quello che può essere o potrà essere proprio il futuro di Romelu Lukaku.
5: Lo abbiamo fatto, l'ho fatto, io credo molto a quel gentleman agreement tra Pastorello e De Laurentiis. Ogni tanto esce fuori qualche voce. La settimana scorsa, ti ricorderai, era la Turchia, le sirene partivano dalla Turchia. Leggo di questo interessamento a stelle e strisce. Credo che Pastorello stia lavorando e tanto per mettere a posto tutti i tasselli. Un passo lo deve fare il Napoli, che magari per agevolare questa uscita chiederà meno per il cartellino. Un passo lo dovrà fare lo stesso Romelu Lukaku, che magari forse lì potrà prendere quello che lui prende oggi a Napoli. Però la strada mi sembra segnata. Sarebbe una gran sorpresa se questa storia dovesse continuare. Io al momento, al di là del ritorno a Castel di Sangro di Lukaku, al momento però non vedo una soluzione diversa rispetto a quello che stiamo raccontando, ovvero quella della cessione anticipata rispetto ai 3 anni di contratto. Però hai fatto un passaggio che io voglio rimarcare sempre. il mercato è imprevedibile, l'operazione Lindstrom che stiamo esatto. raccontando, che qualcuno dice è saltata, definitivamente le voci che giungono dal Napoli lasciano aperta una possibilità. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che veramente dare per scontate delle operazioni quando non c'è nero su bianco diventa un gioco quasi di prestigio. Io per anni mi sono portato dietro un macigno enorme, James Rodriguez, giocatore praticamente acquistato al Napoli, poi James non raggiunge Napoli, e io quella storia di James Rodriguez un giorno poi la racconterò magari ai miei nipoti un domani. Però per dire che il mercato è talmente imprevedibile che assolute certezze non le hanno neanche i diretti protagonisti, figuriamoci noi che le raccontiamo queste tragedie.
4: Di certo l'unica certezza è che non dipende da noi il mercato,
5: no,
4: questo è poco
5: ma sì.
4: Noi proviamo insomma a raccontarlo, però è una materia davvero così sfuggente, imprevedibile, che diventa complicato, e poi è un futile esercizio di indovino andare a sbilanciarsi,
5: sì,
4: quando c'è poco.
5: Esattamente.
4: Carlo, ci ritroviamo più tardi, grazie ancora. Grazie mille al nostro Carlo Alvino, inviato in quella di Castel di Sangro, dove tra un poco ritroveremo anche Gianluca Miranda. Ma adesso è il momento però di tornare al telefono per salutare e ringraziare Salvatore Cajazza del Roma, capo allo sport. Ciao Salvatore, come stai?
6: Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio a te. Insomma, il centenario è stato doverosamente festeggiato, proseguiranno ovviamente le celebrazioni nel corso dell'anno, ma siamo anche entrati di fatto ad agosto, no Salvatore, che è un mese dove inevitabilmente bisogna accelerare un po' su tutti i fronti, e sulla preparazione in campo arriveranno anche le amichevoli internazionali, e sul mercato, cessione e poi acquisti per puntellare la squadra.
6: Assolutamente sì, è il mese della ripresa del campionato. Il 22 il Napoli scenderà in campo per la prima partita di Serie A in casa del Genoa. Oggi ne abbiamo tre, quindi ragazzi sembra lontano ma è molto vicino, e come dicevi tu bisogna accelerare dal punto di vista della preparazione, ma anche dal punto di vista dei rinforzi. Bisogna capire chi dovrà rinforzare questo gruppo, anche in virtù di quello che poi saranno, sentivo prima Carlo, no? Per quanto riguarda Lukaku sicuramente non farà parte di questo gruppo, anche se dovrà tornare alla base, e bisogna capire che cosa ne pensa Allegri di Lucca. A quel punto se neanche Allegri deciderà di utilizzare Lucca, dovrei andare a prendere un attaccante che sostituirà Højlund. E poi c'è Gutierrez
4: sì.
6: In tanti mi chiedono per strada, ma perché l'ha venduto per, non perché non sia stato bravo o perché non è utile alla causa partenopea. È la questione economica finanziaria del club che ha costretto il Napoli a cedere un giocatore che aveva mercato, perché nel giro di pochi giorni ci sono stati offerti 25, rifiutati 30, sì ok accettiamo, e 30 con l'ammortamento di 12 milioni rispetto ai 20 degli 8, e quindi 12 ammortizzati,
4: è una gran plusvalenza, questa
6: una plusvalenza di 18 milioni di euro, che in di questi tempi è tanta roba,
4: dopo un anno solo, sì, è tanta roba.
6: È tanta roba, anche perché hai venduto Kvara, che hai venduto Osimhen l'anno scorso, ti sei potuto, cioè negli ultimi due anni ti sei potuto permettere un mercato di 314 milioni di euro. Oggi il Napoli non può muoversi, è una questione proprio di conti della serva. E la gente mi fa impazzire perché pensa che Napoli ha ancora i tesoretti, ha ancora, cioè, che non fanno le plusvalenze, i bilanci e i soldi che si incassano non puoi spendere rischiando poi di mandare tutto all'aria. Quindi credo che il sacrificio di Gutierrez sia giusto, in virtù del fatto che però poi arriveranno dei giocatori importanti. Ti dico il nome: Favasuli, per esempio, a me piace moltissimo, un classe 2004 che comunque farà gli interessi del Napoli ancora per tanto tempo, e andrà a colmare finalmente la fascia destra, dove si diceva da tempo il vice di Lorenzo. A sinistra per il momento hai Spinazzola e Olivera, quindi un po' la situazione è coperta. Poi bisogna, De Bruyne per me resta, anche perché l'indizio principale è stata la festa, no? Quei sorrisi, il fatto che sia tornato prima, non credo che vada via. E poi bisogna capire in attacco, perché parlano di Sebastiano Esposito, che è molto tecnico e molto forte.
4: È anche molto vicino all'Atalanta, tra l'altro.
6: Ma non è una prima punta. E quindi il Napoli ha bisogno di esterni, di giocatori che comunque di qualità ce li ha. Ha bisogno di, se Luca non resterà, di chi sostituirà Hojbjerg.
4: Certo, ti serve un altro centravanti in quel caso. Quindi per questo parliamo sempre di mercato in divenire, anche perché l'abbiamo visto poi, quando si parla di opportunità poi sul mercato, vedi, io credo che Gutierrez sia proprio la fotografia giusta. Sì, no, esattamente, proprio la fotografia. Quando i direttori sportivi dicono vedremo quelle che saranno le opportunità, che siano in entrata e in uscita, vedi come ti cambia il mercato. È ovvio che il Napoli ha cercato di piazzare i vari Lindstrom, Gonge, Caius, che comunque dovrà poi andare a piazzare, è arrivata questa offerta importante, cash da parte dell'Everkusen. Il Napoli ha fatto due conti, ha detto è ovvio che Gutierrez è un calciatore che a noi piace, sul quale puntiamo, ma in questo momento per noi è una plusvalenza che ci può permettere di andare a fare altre operazioni.
6: Ti dirò di più, non succede, non succederà, ma sembrava che potesse succedere. 50, 60, 70 milioni per McTominay, senza gridare allo scandalo. Il Napoli avrebbe dovuto cedere, perché comunque a quelle cifre non si può rinunciare, non si può rifiutare. Non accadrà, perché comunque Scott resterà sempre il punto centrale di questo gruppo. Ma se il Real fosse andato fino in fondo,
4: la
6: volontà l'avrebbe preso senza alcun dubbio. Poi sarebbe toccato a Napoli andarsi a cercare,
4: ma come ha sempre fatto nell'era di Laurentiis, poi alla fine, no, Salvatore?
6: Questo è un club che deve autofinanziarsi, nel senso che non ha delle mega società alle spalle, che possono ricapitalizzare nel momento in cui tu hai delle difficoltà. Così si va avanti con i bilanci. È sempre stata la politica di De Laurentiis, sospesa per due anni, perché la gestione di Conte comunque ha cambiato un attimo la filosofia della proprietà. Però dopo 314 milioni di euro è giù. Ma tu vedi l'Inter, no? L'Inter non riesce a comprare. Sì, è forte, ma ha bisogno di calciatori, anche di altri calciatori, di forze fresche, vedi Dumfries, cioè sono calciatori che sono andati via, quindi l'Inter non riesce a muoversi.
4: No, infatti sta facendo un mercato, insomma, ha preso Stones, che ovviamente era un parametro zero, sta rivalutando anche la possibilità di tenere Pavard. Quindi in generale sì, son d'accordo con quella che è la tua analisi. Poi il mercato, lo dicevamo anche prima, ovviamente è imprevedibile. Io qualche sorpresa, onestamente, Salvatore, da qui al termine del mercato, poi me la aspetto dal presidente De Laurentiis.
6: Me l'aspetto pure io, perché secondo me Manna sta lavorando sotto traccia, perché sai bene che qua è impossibile poter tenere segreto qualcosa, perché o ci pensa il procuratore del calciatore a far uscire la notizia, perché vuole che se ne parli e quindi si vada a trattare per le commissioni e per altro, altrimenti lo fanno i direttori sportivi di altre squadre. Comunque la notizia viene fuori, chissà se il Napoli non ci farà una grande sorpresa, magari, ti dico Riccardo, in attacco.
4: Perché no, ma io ti ripeto, Salvatore, poi secondo me il mercato dalla seconda metà di agosto in poi, quando si inizia ad arrivare verso la conclusione, in tanti riguardano quelle che sono le proprie posizioni, i cartellini inevitabilmente scendono e poi lì è un effetto domino.
6: Ma scusami, abbiamo l'esempio palese di due anni fa, quando
4: diciamo, hai fatto una squadra che poi ha vinto lo scudetto negli ultimi sette giorni.
6: Perdemmo col Verona, Conte si arrabbiò moltissimo, arrivato Neres, McTominay e Gilmour, e quindi bisogna aspettare, ragazzi, perché va bene, l'anno scorso tu avevi bisogno, avevi soldi a disposizione, quanto? 30 beche, ma prego.
4: È ovvio, facevi un mercato diverso, ma anche per tempistiche lo hai fatto, quindi è normale.
6: E quindi è così, dai.
4: E quindi vedremo, caro Salvatore, ci aspetta un lungo agosto, perché poi c'è il campo, che è quello che ci interessa anche di più.
6: Già mercoledì, già mercoledì vediamo questo impegno con lo Sasuna, ho visto un po' di allenamenti, ho visto McTominay in grande forma, ormai il suo copyright
4: è quello.
6: Mezza rovesciata della rovesciata è diventato un cult.
4: Lo sostituiamo alla figurina Panini, al logo Panini.
6: E poi ti dico, io sono curioso di vedere De Bruyne. Sì. De Bruyne in una nuova posizione, un De Bruyne più carico. Io non ho mai visto così sorridere.
4: Senti, Salvatore, facciamo così: sei altri due minuti prima, insomma, sì, sì, noi andiamo a parlarne anche di De Bruyne, con chi, insomma, anche tatticamente ci può dare qualche illustrazione. Mister Enzo Montefusco, ciao, mister, come stai?
6: Mi alzo in piedi,
4: certo.
7: Bravo, Salvatore.
6: Beh, così, Enzo, è inutile.
4: Io già sono in piedi, ma è come se mi fossi rialzato.
7: Grazie. Ma De Bruyne, io sono uno di quelli che dico deve sempre stare in campo. Però questi giocatori, perché sono grandi e perché ti fanno vincere le partite, devono essere assistiti dai compagni, perché anche nel vecchio calcio, il calcio nostro, faccio l'esempio di Gianni Rivera, aveva sempre due centrocampisti che giocavano per lui. Cioè, lui non è che è un giocatore, al di là dell'età, per il gioco che fa, per quello che sa fare, lo devi proteggere. Se lo metti in mezzo al campo e fargli fare quello che pretendono tutti gli allenatori di oggi, le stesse cose degli altri, diventa per lui un po' più difficile. Questo è come la vedo io, ma io penso che...
6: Enzo, scusami se intervengo a gamba tesa. Conte è diverso da Allegri, perché Allegri li ha più gestiti i campioni e li ha messi nelle condizioni di fare quello che volevano, tra virgolette, no? Vedi Modric, vedi Cristiano Ronaldo, vedi Dybala. Invece il buon Conte era un po' più fermo, un po' più rigoroso. Quindi credi che con Allegri questo giocatore possa esprimersi meglio?
7: Allora, hai ragione in questo. Diciamo che io ti posso parlare di tutti e due per le caratteristiche anche degli stessi allenatori. La differenza tra i due è questo: Conte, grandissimo centrocampista, ama i calciatori quasi come giocava lui, no? Giocatori che correvano, che contestavano, che lottavano. Invece Allegri, proprio per le caratteristiche da giocatore, non dimenticare che noi abbiamo avuto a Napoli un periodo l'ho anche allenato. perché lui diceva che era infortunato, che l'aveva portato il Galeone, se ne andava già a vedere i cavalli e compagnia persa. Però è che la differenza dei due è questo: mentre Allegri, e poi si vedrà anche dai giocatori che allenano, preferisce i calciatori che giocano più a calcio. Allora io mi auguro, poi queste, sai, sono quelle cose che uno le dice e poi magari il campo ti fa smentire tutto. Dovremmo vedere un gioco un pochino meglio rispetto a Conte, più tecnico, e dalle prove che hanno fatto le squadre che ha avuto lui si vedeva qualche cosina di bel gioco. Con Conte sapevamo, lui non guardava niente, lui buttava sto pallone con un portiere, Milinkovic, ci buttava la palla su Lukaku la riusciva a prendere, la smistava e faceva sì che si inserissero tutti i calciatori da dietro. Invece Allegri preferisce più un gioco manovrato, e riesce a farlo, ed è lui diventa un uomo importantissimo, perché è quello che poi detta i tempi e quello che poi ti dà il passaggio finale per metterti in porta.
4: Tra l'altro, mister, scusami se ti interrompo, questa mattina, oltre ad aver provato quella che ovviamente sono i movimenti difensivi della linea 4, ce l'ha raccontato anche il nostro inviato Gianluca Miranda, continua Allegri a chiedere agli attaccanti la profondità, quindi un movimento più verticale ad Højlund, non sempre a venire incontro. Quindi questo può essere proprio fondamentale in quello che dicevi tu nel collegamento con l'ultimo passaggio di De Bruyne, che poi è maestro da questo punto di vista.
7: Ma tu ti ricordi Osimhen?
4: Certo.
7: Che cosa aveva? Che tu giocavi con 40 metri di spazio davanti, quando trovavi il compagno che riusciva a mettergli la palla lungo linea, però non lungo linea laterale, davanti, ecco che te lo metteva in porto. Questo è uno che, per questo gli ho detto, bisogna che la squadra organizzi un po' il gioco, poi la palla, diciamo, al maestro, e il maestro ti fa la giocata, ti vende la giocata. Se si pretende che oltre l'età si pretende che lui si mette a correre e contrasta, diventa un po' più difficile. Quelli che adesso ne sanno più di me diranno: ma come, io tengo De Bruyne in mezzo al campo, perché io sento anche questo a Napoli, no? Ma De Bruyne che fa? Non deve correre, non deve fare. De Bruyne ha quelle caratteristiche. Il Manchester City è un giocatore che era protetto da due giocatori vicini che sapevano giocare a calcio e giocavano per lui. Lui aveva sempre il pallone tra i piedi, non puoi pigliarlo così alternativamente, no? È uno che gli dovevi fare sempre stare nel gioco.
6: Per confermare quello che dice Enzo Montefusco, è il come si chiama? e Leo Messi dell'Argentina. Leo Messi dell'Argentina correvano in 9, naturalmente il portiere no, e lui era fermo lì.
4: Era scevro da compiti tattici,
6: per forza, ragazzi, ma quando hai un'età e hai un valore qualitativo immenso, devi pur avere la possibilità di esprimerti, certo, senza correre.
7: Insomma, allora, ma tu vedi Modric, no? Con caratteristiche anche diverse, perché lui gioca un po' più indietro, lui magari ha caratteristiche, era un pochino più aggressivo, però anche lui ad Allegri, io sono convinto, che piacciono i giocatori che giocano più a calcio rispetto,
4: esatto,
7: a lui. E mi auguro che questo possa far bene a Napoli. È chiaro che qualcuno dirà: ma che ce ne frega a noi? Poi alla fine viene giudicato, se non lo sai benissimo, ormai noi siamo,
6: ormai.
7: Ma tu no, ma io sì. Tutto poi dipende dai risultati. Se vinci sei bravo, se non vinci sei uno stupido.
4: In Italia ormai siamo schiavi del risultatismo, caro.
7: Come nella vita, quanti allenatori bravi abbiamo detto, quello è bravo. Ecco, Sarri, che io stravedevo, perché vedevo un'ora di partita, poi non vedevo più perché talmente ero soddisfatto. Però alla fine deve dire, però Sarri ha fatto, a Napoli non ha vinto niente, mentre altri allenatori che avevano meno diciamo qualità tecnica per poter fare del gioco, certo, hanno vinto e hanno fatto le cose per bene. È di tutto che stiamo a parlare.
4: Discorso che vorrei approfondire ancora di più, purtroppo incombe la pubblicità, e allora io devo salutare e ringraziare mister Enzo Montefusco. Grazie mille, mister.
6: Ciao
7: a voi. Ciao Salvatore, ciao a tutti. Ciao.
4: E grazie mille a Salvatore Cagliazza, a cui mando un grande abbraccio.
6: Sempre a disposizione.
4: Ciao Salvatore, buon pomeriggio e buon lavoro. Detto questo, noi ci fermiamo, un pizzico di pubblicità, un disco, poi giro di boa perché dobbiamo parlare di Lukaku e del mercato appena torniamo. Offerta Stelle e Strisce, potrebbe finire in MLS oppure resterà a Napoli, lo scopriremo tra poco.
8: Non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: E torniamo in diretta giro di boa di Radio Gol. Un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catamano. Tra un poco torniamo in quel di Castel di Sangro dal nostro Gianluca Miranda, perché prima abbiamo fatto una bella analisi, prima ci ha fatto anche una sorpresa Gianluca portando il sindaco Caruso ai nostri microfoni, poi abbiamo accennato anche a quello che è il tema tattico sul lavoro che stanno facendo gli azzurri in quello dello stadio Teofilo Patini, che sarà anche il palcoscenico delle tre amichevoli internazionali del Napoli con Osasuna, Celta Vigo e l'Aris, con un Napoli che poi esordirà di fatto il 22 contro il Genoa a Marassi. E allora torniamo a parlare di quella che è un'analisi tattica che il nostro Gianluca Miranda ci ha solo accennato poco fa, dando nuovamente a lui il buon pomeriggio. Ciao Gianlu.
1: Eccoci, ciao Ricky, di nuovo buon pomeriggio dalla piazza di Castel di Sangro, da piazza Teofilo Patini, che prende il nome ovviamente da quello dello stadio, però è una piazza che sta nel centro di Castel di Sangro, alle spalle di Piazza del Plebiscito, dove ci troviamo noi proprio con gli studi di Kiss Napoli. Invito tutti i tifosi a venirci a trovare anche con il nostro Carlo Alvino e, perché no, anche con il nostro Flavio Esposito, che saluto alle spalle della regia che sta curando la parte tecnica e che ringrazio. Sì, ti dicevo, è stato veramente un allenamento interessante questa mattina, perché ci ha dato più spunti dalla parte della difesa, passando per quella del centrocampo a quella dell'attacco, molto affiatati Anghissà e McTominay, molto felice e sorridente Zambo Anghissà, e pensare che qualche settimana fa era, diciamo, nella lista dei possibili partenti. È chiaro che, ragazzi, nel calciomercato mai dire mai, però da quello che sto vedendo, da come lo sta provando Massimiliano Allegri, tutti gli indizi, diciamo, ci portano a pensare ad una sua conferma. Sappiamo che tra lui, Lobotka e McTominay sono in mano le chiavi del centrocampo, e vedendo il calendario, oggi segna 3 agosto, tra un paio di giorni dovrebbe arrivare anche un signore di nome Kevin, di cognome De Bruyne, che ovviamente potrebbe essere uno dei principali indiziati a guidare questo centrocampo di fuoco del Napoli, l'arma forse più potente del Napoli nei settori del campo. Poi si lavorerà tanto sulla fase difensiva. Per il momento si è lavorato su Rachmani, Rafa Marin come fase difensiva, come centrale di difesa, anche se effettivamente voi mi direte c'è poco al momento in rosa, perché con l'infortunio di Buongiorno, l'addio in estate di Juan Jesus, è vero che c'è il rientro di Marianucci, però insomma c'è da vedere un pochino quello che verrà fatto sulla questione difesa, anche cercando di capire il calciomercato che indizi ci potrà dare. Il nome molto forte, ti posso dire, che è quello di Gatti, sì, della Juventus. Non è un segreto, non vi sto diciamo svelando il segreto di Pulcinella, penserete, però insomma è un nome che piace molto, A perché Manna lo conosce, e anche Massimiliano Allegri, B perché comunque la sua esperienza, soprattutto in una competizione grande come la Champions League, in un club comunque importante come quello della Juventus, sicuramente è più appetitosa per il Napoli. E poi ovviamente c'è anche la volontà del club che ne detiene, diciamo, le prestazioni con il cartellino, che è la Juventus, nell'intavolare una trattativa. Non è solito vedere due club come Napoli e Juventus trattare un calciatore, però penso che ci possano essere gli estremi e le condizioni perché questo avvenga. È chiaro che il Napoli adesso sta definendo quelle che sono le varie cessioni, ora quella di Gutierrez, poi bisognerà capire e rianalizzare quella là di Lindstrom. Il nostro Carlo Alvino ci ha detto che non è tutto, diciamo, andato in fumo, vedremo. Il calciomercato nasconde, diciamo, tante sorprese. Aspettiamo, prima di dare l'affare per finito, ovviamente quello di Lindstrom con lo Schalke 04. C'è un problema tra diritto di riscatto e obbligo di riscatto tra le due società, vedremo se Manna riuscirà, diciamo, a ricucire quelli che sono i rapporti e cercare di far andare, diciamo, ad avere la consueta fumata bianca. Ovviamente queste sono operazioni che prendono tempo al direttore sportivo. Io sono sicuro che dopo queste operazioni in uscita Manna potrà concentrarsi, ovviamente anche con fondi aumentati, per quelle che sono le operazioni in entrata. Bisognerà capire anche ovviamente le condizioni del mercato per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku, che è inseguito da club americani in MLS. Insomma, stiamo a vedere, questi sono giorni molto importanti. Nel frattempo noi ci cibiamo, noi giornalisti, di queste indicazioni tattiche che ci dà Massimiliano.
0: Oggi abbiamo rivisto anche Gilmour in campo, no?
1: Esattamente, Giallo. Anche Gilmour, e questo ci fa molto piacere.
0: Gilmour e Böke, ma prima sgambata anche per lui.
1: Prima del mondiale con la Scozia, sì, sicuramente sono ricchi delle indicazioni molto importanti, e ti devo dire anche molto divertente seguire l'allenamento, perché è un allenamento che viene fatto con una particolare intensità, non diciamo fino allo sfinimento, però i calciatori li vedo sorridenti, si divertono, uniscono l'utile al dilettevole, la parte tecnico-tattica con quella del divertimento. C'è stata una scena che ti racconto, molto divertente, penso ci fosse una scommessa in atto tra Allison, Politano, insomma McTominay e quelli, e diciamo i vari azzurri. A un certo punto, durante i tiri finali, Allison fa un bel gol in un tiro dalla tre quarti, perché stavano provando proprio quelli, si provano molto i tiri fuori area, altra nota da raccontare degli allenamenti, e Allison ha fatto una scivolata come se avesse segnato in una gara di Champions League sotto un settore del patine, e se la rideva. È molto bello vederlo felice come un bambino mentre si allena, e questo è un aspetto positivo di Allison, che riesce anche a unire molto lo spogliatoio, no? Ce lo raccontava già Politano quando è arrivato nella sessione di gennaio.
0: No, vero, l'impatto è stato di quelli veramente importanti, e in termini di fatturato che anche a livello di personalità e spensieratezza. Detto questo, caro Gianluca Miranda, io ti devo semplicemente augurare buon lavoro e grazie sempre, noi ci ritroviamo presto.
1: Buon lavoro a te, ci ritroviamo prestissimo, caro Riccardo. Ovviamente torneremo a collegarci qui da Piazza Patini di Castel di Sangro con Carlo Albino alle ore 15.
0: Assolutamente tardi, sì. Grazie a Gianluca Miranda e ovviamente al nostro Flavio Esposito. Insomma, Gianluca prima l'ha nominato, Lukaku, il destino di Big Rom, che tra poco tornerà anche, insomma, a Castel di Sangro. Lui insieme a Kevin De Bruyne sono gli ultimi due reduci dal mondiale, ma sappiamo che è un calciatore che piace a tante squadre, a tante realtà. Ieri, prima di tutti, ha parlato della pista dell'MLS dell'Atlanta United il collega Sascha Tavolieri dal Belgio, che vado a salutare e ringraziare. Ciao Sascha, come stai?
2: Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, piacere di essere con voi.
0: Piacere nostro. Sarà un Lukaku a stelle e strisce? Gli è piaciuto molto il mondiale in America, Lukaku, ci vuol tornare?
2: evidentemente, Lukaku è stato sempre nella sua vita appassionato dell'America, ha anche preso un po' tutta la cultura, la mentalità. Penso che ci sono anche degli investimenti che lui ha fatto della sua parte personale. Quindi l'America è stato sempre, non dire un obiettivo, ma però
0: una possibilità.
2: Un passaggio possibile nella sua vita, proprio di più che la sua carriera.
0: Vediamo però anche a quelli che possono essere i dettagli a questo punto della trattativa, perché è ovvio che, insomma, Romelu Lukaku è un calciatore che ha un ingaggio pesante, ha un altro anno di contratto con il Napoli, e quindi qual è il punto in questo momento della situazione su questa possibile trattativa tra Napoli ed Atlanta United per Romelu Lukaku?
2: Allora, il punto è molto chiaro, il direttore dell'Atlanta in America è molto interessato da Lukaku e sta provando di vedere se c'è una possibilità di trovare l'intesa della parte calciatore, della parte del stipendio e soprattutto della parte legale, perché lo sai come me, è un regolamento molto molto particolare della parte della Major League Soccer, che è molto diverso dall'Europa, quindi devono trovare anche la possibilità di offrire il stipendio che Lukaku chiede, ecco perché le cose prendono un po' di tempo. Però siamo ora in un stato molto preliminare, quindi le parti stanno avanzando, non c'è ancora di discussione tra il Napoli e il club americano, però è vero di dire che le cose possono essere concrete nelle prossimi giorni.
0: Quindi diciamo che il Napoli attende che Lukaku abbia l'accordo con l'Atlanta prima di insomma andare a parlare con il club americano, giusto Sascha?
2: Primo devono mettere d'accordo le condizioni personali
0: di Lukaku.
2: Quando questa parte è fatta, allora l'Atlanta andrà a trovare con il suo intermediario e l'accordo col Napoli.
0: Però insomma la volontà è di Lukaku e del Napoli è quella di salutarsi, no Sasha, alla fine, di trovare una soluzione che convenga a tutti quanti. Mi sembra difficile ad oggi pensare che Lukaku possa restare a Napoli nell'ultimo anno di contratto.
2: Evidentemente c'è una volontà di andare via da Lukaku, questo è sicuro, l'ha anche assicurato al club dell'Atlanta in America, quindi c'è veramente un discorso molto chiaro, e dalla parte del Napoli penso che loro vogliono anche trovare l'intesa per farlo andare via, quindi non mi pare essere una storia che va a continuare, fino alla fine di questa stagione. Ora siamo veramente in un modo di partenza molto chiaro dalla parte del calciatore e anche della squadra.
0: Assolutamente sì, discorso diverso invece per Kevin De Bruyne, no Sasha? Perché lì mi sembra che il futuro sia ancora tinto di azzurro, lo abbiamo visto sul palco a Piazza del Plebiscito per la celebrazione del centenario del club, anche lui è atteso a Castel di Sangro. Mi sembra che insomma in attesa poi di lavorare con Massimiliano Allegri, ad oggi nonostante ci siano diversi club intenzionati, o meglio interessati proprio allo stesso Kevin De Bruyne, credo che la prossima stagione insomma lo vedremo ancora con la maglia del Napoli.
2: Sicuramente lui ci piacerebbe veramente dimostrare il migliore livello possibile di Kevin De Bruyne con Napoli e anche con una squadra che avrà bisogno di questo esperimento di più sul centrocampo, con un calciatore che è veramente dedicato al progetto e che sta bene, che sta molto molto bene in Italia e a Napoli, quindi vuole continuare e dimostrare quello che è possibile di fare per fare una stagione di qualità in Serie A soprattutto, e poi anche ad essere anche aperto ad essere un calciatore più di squadra, che veramente un calciatore chiave come gli altri anni abbiamo potuto sperare, vederlo come un calciatore centrale. Ora Kevin De Bruyne si è messo un po' in fianco per dire ok, io ci sono qui per aiutare, per fare anche sviluppare gli altri grandi talenti del Napoli nel centrocampo e faccio squadra. Questo mi pare essere il discorso che ha piaciuto molto a Massimiliano Allegri negli ultimi giorni.
0: Assolutamente sì, insomma vedremo poi anche quella che sarà la collocazione tattica, però la sensazione è che è davvero un Kevin De Bruyne che voglia dimostrare insomma di essere magari non il De Bruyne dei tempi del Manchester City, ma un calciatore la cui qualità di certo non scopriamo io e te Sasha, ma ancora in grado di fare la differenza in questo Napoli e in un campionato come quello della Serie A. Caro Sasha, ti mando un grande abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi quest'oggi. Buon lavoro.
2: Grazie per l'invitazione, era un grande piacere. Buon pomeriggio.
0: Grazie. Ciao Riccardo. Grazie mille al collega Sasha Tavolieri dal Belgio. Insomma, situazioni abbastanza delineate. Per Lukaku si cerca l'accordo tra il calciatore e l'Atlanta United, poi si passerà all'accordo con il Napoli. Invece Kevin De Bruyne al centro del progetto del Napoli. Detto questo, per noi è giunto il momento di fermarci, ma a proposito di progetto, tra un poco arriva Marcello Calvano per mostrarci, o meglio per parlare di quelli che sono i due progetti che vedono la città di Napoli per l'Europeo del 2032. Uno ovviamente il restyling del Diego Armando Maradona, un altro quello avanzato dal presidente Aurelio De Laurentiis. I tempi per la presentazione dei suddetti progetti alla FIGC è scaduta, quest'oggi c'è stata anche la nota ufficiale della federazione, ma tra un poco il nostro Marcello Calvano, dopo un po' di pubblicità e un disco, fa il punto della situazione sulla questione stadio. A tra poco.
3: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
4: 000 Cerciello Auto.
3: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
5: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. È in arrivo un'ondata.

0: In diretta, ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano e nella chiusura della seconda ora della nostra informazione sportiva parliamo di Stadio Diego Armando Maradona. Perché? Perché domani il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alle ore 12:15 nella sala giunta di Palazzo San Giacomo verranno illustrati gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. Ma di questa conferenza di domani, di questa presentazione, ne parliamo con un consigliere del comune di Napoli, il consigliere Ciro Borriello. Salve consigliere, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi tutti, buon pomeriggio.
0: E allora domani ci sarà questa sorta di conferenza alle 12:15 dove il sindaco insieme all'assessore Edoardo Cosenza farà il punto della situazione, illustrerà i vari interventi che attendono il Maradona.
1: Eh sì, insomma è una giornata importante domani, anche perché verrà illustrato il progetto, verrà illustrato il cronoprogramma, insomma finalmente si scoprirà ecco il palcoscenico e quindi verrà fatta chiarezza insomma sulla realizzazione del nuovo stadio, quindi si verrà a conoscenza tutti e tutti nello stesso momento, diciamo, di questo importante investimento che sta facendo il comune, ripeto, insomma, con fondi propri.

0: confondere la regione Campania. Quindi questo per permettere di adeguare lo stadio ai nuovi standard, ma anche per poter essere competitivi per Euro 32. Quindi insomma, cioè, ci sono tutti gli elementi per poter finalmente dire da qui a alcuni anni, 2-3 anni, vediamo un attimino, avremo il nuovo stadio, ecco, il nuovo stadio di Armando Maradona.
1: Hai fatto riferimento al comunicato della FIGC relativamente ad Euro 2032, c'è stata acquisita tutta la documentazione di 13 città per ben 16 stadi, poi tra un po' ti chiederò anche di questa iniziativa da parte del presidente De Laurentiis di fatto candidare anche lo stadio che vorrebbe costruire lui privatamente, sempre a Euro 2032. Però prima voglio chiederti, rispetto a qualche mese fa, dove ricorderai c'era un po' di timore per la candidatura di Napoli a Euro 2032, possiamo dirci, non dico sereni, ma un po' più ottimisti in vista della conferenza anche di domani?
0: Ma assolutamente sì, domani verrà presentata una certezza, ecco, quindi domani verrà presentato il nuovo impianto con dei tempi, con dei finanziamenti certi, quindi non qualche cosa che deve arrivare, ma qualche cosa che c'è. In questi mesi si è lavorato molto in silenzio, ma si è lavorato tantissimo per arrivare alla giornata di domani, ecco.
1: In vista di questa stagione, invece, dal punto di vista strutturale, secondo te quante saranno, non dico le difficoltà, ma comunque le situazioni a cui bisognerà adeguarsi, soprattutto dal punto di vista della fruizione dell'impianto durante le partite, proprio a causa dei lavori?
0: Allora, intanto dobbiamo ricordare Italia 90, quindi dobbiamo vedere anche le tante esperienze che sì, vengono fatte in altre parti in Italia, come Firenze, come Bologna, come è successo per Udine, oppure per Bergamo, quindi si farà conto che si, come dire, ci saranno dei settori che saranno completamente inutilizzabili, che saranno demoliti e saranno ricostruiti, e mano a mano insomma si completerà l'anello, ecco. Quindi è un'esperienza già consolidata, ma già negli anni 90, che in questi anni ha avuto un processo di miglioramento tecnologico e funzionale, ecco.
1: Assessore, ti chiedo anche dell'iniziativa di De Laurentiis di fatto presentare anche la candidatura dell'eventuale nuovo stadio che vuole costruire. Come la interpreti questa mossa?
0: Allora, intanto io non sono convintissimo, non sono sicurissimo, credo che alla fine De Laurentiis, visto il progetto del nuovo stadio Maradona, sarà ben contento, insomma, di poter continuare a utilizzare lo stadio della città. Poi insomma ha la capacità e ha le competenze e la capacità per poterlo fare. Ben venga, abbiamo due stadi in una grande città come Napoli, come ci possono essere due palazzetti, quindi siamo soltanto fiduciosi che ciò possa avvenire, anche se alla fine credo che ciò non avverrà.
1: Staremo a vedere
0: con
1: anche
0: con una particolare convinzione, anche perché non, il posto individuato insomma è bisognevole di una bonifica importante e con dei tempi abbastanza, come dire, importanti.
1: Stiamo parlando naturalmente della zona Kuwait,
0: della zona est, esatto.
1: Sì, a Napoli est. E lì per esempio, relativamente alla bonifica, che non è legata soltanto allo stadio, ma anche a una riqualificazione dell'intera area est di Napoli, ci sono delle novità, delle...
0: Allora, intanto lì abbiamo in corso anche una modifica del piano regolatore, quindi su quell'area insomma ci sarà il grande parco dell'area urbana di Napoli Est, quindi è un'area interessata fortemente a uno sviluppo anche a carattere ambientale. Ciò non toglie che possa esserci una grande infrastruttura come lo stadio, perché lo stadio è una grande infrastruttura, attenzione, non è finalizzato a se stesso, per cui se dovesse avvenire, noi sarebbe una bella cosa anche votare un'ulteriore variante in consiglio comunale per fare lo stadio, ecco.
1: Consigliere, ti ringrazio per essere stato con noi e ti auguro una buona giornata.
0: Grazie a voi, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e Forza Napoli.
1: Sempre, grazie a Ciro Borriello. Ci fermiamo, pubblicità, le ultime notizie da Napoli e dalla Campania e poi la terza ora della nostra informazione sportiva.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità, scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Incidente sul lavoro stamattina al cantiere della metropolitana di Via Miano a Napoli, all'altezza Ponte del Rione Don Guanella. Un operaio sessantenne di Villaricca sarebbe stato investito da alcune lastre di vetro che lo avrebbero colpito al fianco. La vittima è stata portata al Cardarelli in codice rosso e il cantiere è stato sequestrato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano, indagini in corso per chiarire la dinamica. Si terrà mercoledì prossimo all'ospedale Monaldi di Napoli l'incontro finalizzato a valutare la proposta avanzata dall'azienda De Colli per il risarcimento chiesto dalla famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi 2 anni e mezzo deceduto in terapia intensiva lo scorso 21 febbraio a causa di un trapianto di cuore fallito. Alla riunione fissata per le 10 prenderanno parte entrambe le parti, così come anche un ristretto gruppo di professionisti, tra cui l'avvocato Francesco Petrucci, legale della famiglia Caliendo Marcolino. E l'osservatorio vesuviano dichiara concluso lo sciame sismico, ma dopo la scossa record di venerdì sera, magnitudo 4.7, la più forte in 40 anni, restano paure e ferite profonde. Anzitutto quelle degli sfollati, 144 famiglie e circa 350 persone. Molti di loro temono di non poter mai più tornare in case ormai compromesse. Ecco alcune dichiarazioni a riguardo rilasciate a microfoni della RAI dal ministro della protezione civile Nello Musumeci.
4: Il governo c'è col suo programma per i Campi Flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse, e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone, quindi per ora è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
1: E la Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. La chiusura con lo sport, il calcio, quarto giorno di allenamenti a Castel di Sangro per il Napoli di Massimiliano Allegri. In attesa della prima amichevole in Abruzzo in programma mercoledì contro lo Osasuna, la società lavora sul mercato per trovare un sostituto di Buongiorno con Badiashil del Chelsea in pole rispetto agli altri profili. Gutierrez non si è allenato questa mattina, lo spagnolo è in viaggio per Leverkusen dove attende l'ufficialità della cessione al club tedesco per circa 30 milioni di euro, mentre per Lindstrom, che pareva ormai destinato allo Schalke 04, c'è da registrare una brusca frenata. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
3: Kiss Kiss Napoli meteo.
5: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo in Campania, così come in tutta Italia. Temperature alte anche nei prossimi giorni, con punte massime che toccheranno i 37-38 gradi nelle zone interne, ad esempio a Benevento, ma un po' dappertutto davvero il caldo si fa sentire. Lungo la fascia costiera temperature un po' più basse, ma lì è per colpa dell'umidità, il caldo resta comunque pesante e afoso anche nelle ore serali e notturne. Per sapere che temperature si registreranno da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Ed eccoci con la terza ed ultima ora dell'informazione sportiva. Buon pomeriggio nuovamente a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Per noi è il tempo di volare nuovamente a Castel di Sangro dal nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo, ben ritrovato, eccoci.
7: Rieccoci qua carissimo Riccardo, sempre dal nostro studio posizionato nel cuore della cittadina abruzzese di Castel di Sangro. Siamo in piazza del Plebiscito, il cuore pulsante di questo piccolo centro che è diventata ormai la casa del Napoli. Eccoci qua.
6: Carlo, apriamo questa terza ora con un'ufficialità nel mercato in entrata del Napoli, perché il Sorrento, tramite ovviamente il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'acquisto da parte del Napoli del classe 2008 Matteo Esposito, che abbiamo visto appunto proprio con il Sorrento, trasferimento che arriva a titolo definitivo, quindi Napoli che preleva questo giovane talento che si è messo però già in mostra con la maglia del Sorrento. Ovviamente un colpo in prospettiva, però abbiamo anche ascoltato chi segue da vicinissimo il Sorrento, insomma se ne parla davvero un gran bene di questo ragazzo.
7: È vero, è così, lo possiamo definire un colpo, perché parliamo di un giovane di prospettiva, un ragazzo sul quale c'erano gli occhi puntati di diversi club che vanno per la maggiore. Il Napoli ha sfruttato le amicizie, perché nel calcio sono fondamentali anche queste, ha sfruttato le giuste amicizie e il ragazzo è un tesserato del club di Aurelio De Laurentiis. Naturalmente, come tutti i giovani, va lasciato crescere senza eccessive pressioni, talvolta ti può andare bene, speriamo che questo sia il caso, altre volte ti va meno bene, però il Napoli non può non essere presente su questi giovani talenti, soprattutto, dico io, e questo è stato il tallone d'Achille di questo club in questi ultimi anni, soprattutto quando questi bravi calciatori sono a due passi.
6: Bravo,
7: a casa
6: Carlo.
7: Ecco, mi piacerebbe che il Napoli riuscisse a dragare sempre di più il mercato, perché sul serio la Campania è Felix, ovvero è fertile di talenti. Allora questi talenti il Napoli li deve bloccare prima che gli stessi siano lì pronti a partire per destinazione Nord Italia. Ecco, mi piacerebbe proprio che ci fosse sempre maggiore attenzione. Se questo è il primo segnale, lo accettiamo di buon grado, al di là del valore del calciatore stesso.
6: Vero, verissimo Carlo, hai detto una cosa sacrosanta. Io poi insomma sogno anche in generale quello che è il mezzogiorno italiano, perché il Napoli è ovvio che è il baluardo di quello che è il calcio del Sud Italia. Iniziamo a partire ovviamente dalla nostra Campania, che tu benissimo hai definito Felix, e basta vedere anche quelli che sono i risultati, insomma la prossima Serie C, soprattutto il girone C, vedrà veramente una grande rappresentativa di squadre campane, e poi io allargo vedendo la nazionale che riparte da calciatori che sono campani, che sono di fatto napoletani, vedi Vergara, vedi lo stesso Donnarumma che ne è capitano, vedi Pio Esposito, insomma ce ne sono davvero tantissimi di calciatori che sono dei talenti, perché qui in Campania ne nascono davvero tantissimi di talenti, e sarebbe cosa davvero giusta che il Napoli iniziasse a dragare, mi è piaciuta molto questa definizione, a dragare questi talenti per far sì che poi davvero siano poi un punto di partenza per il presente.
7: Tra l'altro, Riccardo, sfruttando secondo me una cosa fondamentale, il piacere e la voglia di questi ragazzi che quando iniziano hanno il Napoli come squadra di riferimento. Questa è la cosa più bella, che questi ragazzi iniziano a giocare e per loro c'è il Napoli, e allora vederli poi partire con altre destinazioni e cambiare addirittura, non dico il tifo perché poi resta il tifo per il Napoli, ma dover cambiare le loro aspettative quando invece c'è il Napoli a due passi da casa, è una molla sulla quale bisognerebbe fare leva.
6: Vero, verissimo. A proposito di talenti, visto che abbiamo parlato di Matteo Esposito, nuovo acquisto classe 2008 che arriva al Napoli, l'ufficialità l'ha dato lo stesso Sorrento. Sasà da Napoli ti chiede: ma a proposito di talenti, Carlo, che ne pensi di De Bruyne? Perché insomma sta per arrivare anche il talento belga qui a Napoli, che insomma l'anno scorso abbiamo atteso, desiderato, sognato di vedere con la maglia il Napoli. Sul più bello poi arriva questo infortunio che di fatto lo tiene fuori per gran parte della stagione. Max Allegri ne ha parlato spesso, ovviamente, di quello che è il talento di De Bruyne, lo abbiamo visto anche sul palco di Piazza del Plebiscito sciogliersi in qualche modo in un napoletano tutto belga, mettiamola così, e è ovvio che adesso arriva la grande curiosità e capire come rivedremo Kevin De Bruyne in questo Napoli.
7: Beh, la prima notizia su De Bruyne è che sorride, e quindi sì, già questo per me, insomma, rispetto all'anno scorso abbiamo visto...
6: Ma Carlo, abbiamo visto due calciatori che solitamente, non so, De Bruyne e Anguissa, abbiamo visto entrambi sorridere, è una novità questa.
7: Quello, quello di De Bruyne è stato proprio un sorriso inaspettato, sincero. Per me vederlo sorridere è la notizia del giorno.
6: Sì.
7: E poi anche quella battuta, in come l'hai definita, belga napoletana. Sì, ci sta anche quella. E quindi questo è il primo dato, così un aneddoto divertente. Ma io credo che il Napoli, e quindi Massimiliano Allegri, che conosciamo come allenatore che ama i calciatori tecnicamente bravi, l'ultimo è stato Modric al Milan, nonostante la sua età. Allegri può avere solo piacere di allenare De Bruyne. Io credo che De Bruyne abbia un debito di riconoscenza nei confronti del Napoli e dei napoletani. Parte di questo debito lo ha pagato in tutti i sensi, arrivando prima della data stabilita, partecipando al centenario in piazza del Plebiscito. Il Napoli gliel'ha chiesto e lui non poteva mancare. Il vero debito di riconoscenza è quello che deve dimostrare quest'anno in campo. Io credo che De Bruyne non sia un ex calciatore, credo che il belga sia un calciatore a tutti gli effetti, ma utilizzato in una posizione a lui più consona, perché poi arrivato ad una certa età i calciatori cambiano. Non puoi pensare di continuare a vedere il De Bruyne che ha fatto la storia recente del City. È un De Bruyne che ha cambiato anche il suo modo di giocare. La bravura di Allegri sarà quella di sfruttare al massimo le sue caratteristiche. Sta di fatto che De Bruyne vuole, sente questa chiamata alle armi per questa nuova stagione, sente che deve dare qualcosa in più. Io credo che De Bruyne, fermo restando, insomma, speriamo che sia sotto una bella campana di vetro e che il nostro santo patrone San Gennaro
6: abbiamo già dato l'anno scorso.
7: Però sono dell'avviso che un calciatore come De Bruyne quest'anno può essere importante, dico quasi addirittura fondamentale, in una logica anche di turnazione, perché usciamo fuori da un grande equivoco: il calcio è cambiato, le 5 sostituzioni hanno cambiato il calcio, anche noi che narriamo il calcio, anche noi che raccontiamo il calcio, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e abolire quel modo di raccontare il calcio tra titolari e riserve. Con le 5 sostituzioni a partita il calcio è cambiato, sono 16 titolari, senza alcun dubbio sono 16. Io credo che nei 16 titolari Kevin De Bruyne potrà essere quello dei primi 45 minuti, quello dei secondi 45 minuti, quello della prima mezz'ora, della seconda mezz'ora, valutate voi, ma è un calciatore che quest'anno è chiamato a mostrare al popolo napoletano in primis e poi al calcio italiano che è lontano dal pensionamento.
6: Vero, verissimo. Caro Carlo, giornata lunga quest'oggi a Castel di Sangro, questa sera ci sarà la presentazione dello staff ovviamente di Massimiliano Allegri e, come ci hai annunciato, senza fare nomi, senza spoilerare, domani un tesserato della Società Sportiva Calcio Napoli, un calciatore, sarà intervistato proprio dal nostro Carlo Alvino in esclusiva per Radio Kiss Kiss Napoli, poi vi sveleremo anche chi più avanti. Carlo, detto questo, ti auguro buon lavoro e a presto risentirci.
7: E sarà un piacere risentirci. Ti abbraccio, buon lavoro anche a te carissimo Riccardo, e come sempre un abbraccio forte a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Ciao.
6: Grazie al nostro Carlo Alvino. Allora, rispondo anche a Michele che ci scrive su WhatsApp, siete tantissimi, poi tra un poco torniamo anche al telefono. Dice: state parlando molto bene di questo ragazzo prelevato dal Sorrento, ma non sento una parola sulla vendita di Gutierrez. Da giornalisti come voi mi aspetterei un commento. Caro Michele, abbiamo dedicato a Miguel Gutierrez tutta l'apertura della trasmissione, andando ad analizzare anche il perché il Napoli ha deciso di fare questa cessione in un ruolo dove numericamente, lo ripeto, il Napoli è coperto perché ci sono Olivera e Spinazzola. E io te lo dico, io stravedo per Gutierrez, è un calciatore che a me piace tantissimo e che ha ampi margini in questo momento di miglioramento, ma c'è anche un mercato che ti impone determinate scelte. Il Napoli va a fare una plusvalenza netta importante di circa 18 milioni se consideri anche l'ammortamento del primo anno rispetto al cartellino di Miguel Gutierrez, e perché in questo momento altre cessioni sono di fatto bloccate perché il mercato, insomma, non prevede quelle che sono le cifre richieste dal Napoli. Quindi il Napoli coglie questa occasione per andare a sbloccare poi altre situazioni. Io, se chiedi a me onestamente, e lo ripeto, io stravedo per Gutierrez, credo che sia il terzino, sarebbe potuto essere il terzino del futuro del Napoli. In questo momento il mercato ti ha imposto delle scelte diverse e per questo il Napoli è andato ad operare e andrà ad operare così. È ovvio che la cessione di Gutierrez ti sbloccherà la possibilità di andare ad acquistare giocatori magari in altri ruoli come il difensore centrale o il terzino destro, visto che a sinistra, e lo ripeto di nuovo, numericamente il Napoli è a posto con Oliveira e con Spinazzola, numericamente. Detto questo, voglio salutare e ringraziare per aver accettato il nostro invito Carlo Verna. Buon pomeriggio Carlo.
8: Buon pomeriggio Riccardo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, e sono totalmente d'accordo con quel che hai detto sulla questione Gutierrez.
6: Eh sì, è perché è ovvio che insomma scrivono in tanti in questo momento anche su WhatsApp, no Carlo, è un giocatore giovane, è arrivato solo l'anno scorso, tra l'altro utilizzato anche come jolly in ruoli magari non proprio consoni, perché il Napoli l'anno scorso poi ha dovuto cambiare sistema di gioco, passare ad una linea a 4 centrocampo, una difesa a 3, quindi è normale che spesso l'abbiamo visto e a destra e a sinistra, ma quasi mai in una linea a 4. È pur vero però che dopo un anno vai a fare una plusvalenza di quasi 18 milioni, considerato l'ammortamento del primo anno del cartellino, e che ti servirà poi a sbloccare anche altre situazioni. Purtroppo è un po' il giochino in questo momento di un mercato statico, no Carlo?
8: Ma sì, è così. Io Gutierrez, come dire, potendo non l'avrei venduto.
6: Anche io.
8: Ho usato il verbo potere, potendo. Il punto è che il Napoli deve adesso far quadrare sui 25 la rosa, e si vende non solo quello che si vuole vendere, ma anche quello che si può vendere. E in questo caso, ma mi sembra come il gioco degli scacchi, si deve sacrificare per qualche pezzo importante per poter poi riuscire a vincere la partita. In questo momento la partita per il Napoli la sta giocando Manna. Io sono molto più attento di questi tempi al lavoro di Manna piuttosto che al lavoro di Allegri, del quale mi fido, nel senso che ritengo che tra gli allenatori tra virgolette datati sia sicuramente il migliore, e quindi da questo punto di vista sono assolutamente fiducioso. Poi mi è piaciuto tantissimo il clima della festa del centenario, che secondo me ha dato ulteriore fiducia. Per quanto mi riguarda, mi ha fatto vivere il film della vita da quando andavo allo stadio con mio padre, che purtroppo non c'è più, e vedevo i vari Canè, Montefusco, il Brota, fino agli anni della professione, con la fortuna che ho avuto di avere incontrato da giovane il giovane Maradona, e quindi come Maurizio De Giovanni ha detto dovresti esserci anche tu, ma lui c'era sostanzialmente, quindi Careca, Yalemao, fino ai giocatori di oggi, l'epopea del Napoli di De Laurentiis con Amsic, e quindi voglio dire è stata una cosa molto bella che ha dato fiducia. Bellissimo il gesto, mi sento di sottolinearlo, di De Bruyne, di noleggiare un aereo per arrivare per la festa e poi tornare in vacanza, perché lui ha fatto il mondiale. Dico, sono belle sensazioni queste.
6: Assolutamente sì, e io credo che proprio da queste sensazioni, adesso al netto di quello che sarà l'operato sul mercato, bisogna anche ripartire, perché no Carlo, in generale Napoli è sempre stata una piazza che ha bisogno anche di questo trasporto emotivo per rendere al massimo, e di certo insomma c'è bisogno anche di coesione tra le parti. Ecco, hai fatto una sfilza di nomi poco fa, tra quelle che ovviamente sono state le leggende del Napoli che hanno partecipato ai festeggiamenti del centenario, e allora io ti faccio una piccola sorpresa, perché l'hai nominato poco fa, ci raggiunge il baronetto, insomma, Gianni Improta. Ciao Gianni, come stai?
9: Bene, il baronetto che non ha ricevuto
6: data. Io ci sarei arrivato, siamo anche con Carlo Verna che ciao, al telefono.
8: Buon pomeriggio, ti ho seguito come sempre col consueto affetto, insomma, e comunque per me sei il baronetto, lascia lo scudetto a chi l'ha vinto successivamente, ma voi avete creato le premesse per quello che poi accadde con l'avvento di Maradona. Il Napoli di Ferlaini è stato un gran bel Napoli, lui ha sottolineato, e forse anche con un pizzico, come dire, di rivincita rispetto a chi è saltato oggi, l'importanza della Coppa UEFA. Credo che tu lo condivida, Gianni.
9: Assolutamente sì. Diciamo che noi non vincevamo, ma seminavamo bene, dai, perché poi il resto è stato raccolto, nel senso che è finalmente arrivato, diciamo, chi ha fatto da spartitraffico, no? Come Diego, che si è imposto a tutti, si è messo contro tutti, e ha fatto sì che quelle cose che ci venivano, come dire, contro, ma non perché era il destino, perché volutamente ce le mettevano contro, sono passate dalla nostra parte. Quindi con Diego abbiamo fatto breccia, abbiamo vinto il primo scudetto per arrivare poi a 4 scudetti meritatissimi.
6: Ecco Gianni, è ovvio.
8: Voi ci avete regalato emozioni, Gianni, io da tifoso.
6: Io sono un po' più giovane, però insomma, devo dire la verità, poi è ovvio che la passione per il Napoli, proprio per celebrare anche quello che è il centenario, credo che la grandezza di questa passione sia data anche da come viene trasmessa nelle varie generazioni. Io sono un classe 90, ovviamente ho perso quell'epopea meravigliosa, però quando per esempio parlo con il mio papà, con il mio nonno di quella generazione calcistica, insomma continuano a brillare gli occhi e quasi per osmosi mi viene trasmesso quasi come se l'avessi visto. Ecco, io vado a racchiudere la grandezza di questa passione, di questa fede, di questo tifo attraverso queste testimonianze, quindi è quasi un qualcosa di difficile da spiegare, ma che appella, insomma, fa sentire tutta davvero la grandezza dell'essere parte di questa grande storia d'amore che dura per 100 anni, che continuerà ovviamente a durare. Perdonatemi il piccolo incipit. Detto questo, direttore, torno da te, ti avevo visto protagonista ovviamente sul palco, il siparietto con Pasquale Mazzocchi, ma voglio chiedere anche a te un po' l'emozione, insomma, di essere su quel palco con tante leggende, di onorare quella che è stata e quella che è tuttora una seconda pelle.
9: Ma indubbiamente l'emozione è stata tanta, è stato bellissimo ritrovarsi, come appunto avete detto, con tante generazioni. Io devo sinceramente dire una cosa, ho trovato i nuovi calciatori, quelli che ovviamente possono ancora scendere in campo, disponibilissimi, contenti, felici. Ho dialogato con McTominay, con De Bruyne, con Neres, diciamo che li vedevo felici, contenti, e specialmente ho visto in grande spolvero, diciamo fisico, ho visto De Bruyne, e sono convinto che lui quest'anno ovviamente dovranno ancora decidere cosa fare, ma sono convinto che la società lo riconfermerà. Per me, se lui non incontrerà sfortunatamente un momento di infortunio, lui sarà determinante quest'anno. E quindi, detto questo, le varie generazioni si sono fuse sempre. Attenzione, bisogna dare risalto anche ad una persona che non tutti conoscono, e si chiama Alessandro Picardi, che è il presidente delle Napoli Legend, che ci ha messo insieme e che ha fatto breccia nel cuore di De Laurentiis finalmente, tant'è vero che il presidente De Laurentiis è stato con noi la bellezza di 2 ore dialogando su tutto. Ed io, che non ci avevo mai parlato di persona, ho tratto solamente situazioni positive. Il mio unico scopo sarà quello, e lo dico pubblicamente, di poter fare andare d'accordo anche quella frangia di tifoseria che magari in qualche maniera, non dico pretendendo chissà che cosa, magari non è stato d'accordo col presidente, però posso dire la mia, mi adopererò affinché si vada tutti d'accordo, perché tutto il mondo ci invidia la nostra città, tutto il mondo ci invidia la nostra squadra, e noi dobbiamo far breccia, non dobbiamo lasciare crepe per far inserire qualcuno che vuole destabilizzare questa cosa bellissima che ci appartiene dalla nostra nascita.
6: Bellissimo, un bellissimo messaggio, Gianni, quello che hai mandato, e ovvio noi ci facciamo veicolo anche di questo. E l'ultima la lascio a Carlo Verna. Carlo, l'ultima per Gianni.
10: Ma insomma, hai usato delle parole estremamente sagge. Credo che ci sia, e vorrei il tuo parere in merito, anche un processo di maturazione da parte di De Laurentiis, che ha capito, e forse il culmine è stata proprio la festa del centenario, mi dispiace non ci sia potuto essere Mertens, perché era un giocatore importante in una serata come quella, ma è stato chiarito che non c'è stato nessun incidente diplomatico, semplicemente degli impegni già presi da Ciro, che non ha potuto esserci. Credo che De Laurentiis finalmente abbia capito che Napoli non è nato nel 2004, ovvero sia quando è stato rifondato con la denominazione Napoli Soccer, ed è nata
8: la sua era, ha capito che il Napoli è tutta la sua storia con voi leggende.
9: Sì, bravo, assolutamente sì. In quelle due ore che siamo stati insieme, lui questo ha dimostrato. Non faceva distinzioni dal più, diciamo, anziano, e quindi parlo di Faustino Canè, al più giovane di questo momento, e chi posso dire, Vergara, nessuna distinzione, ci ha abbracciati tutti, tant'è vero che è venuta pure una bella foto che sta girando, che vede soprattutto lui, anche il presidente Fellaini insieme a tutti noi. È stato un momento bellissimo e io penso che questo momento abbia sancito un nuovo corso per il Napoli, che avrà certamente tutti al suo fianco nella buona e nella cattiva sorte.
6: Assolutamente così. Caro baronetto di Posillipo, è sempre un onore ed un piacere averti ai nostri microfoni.
9: Piacere mio, un abbraccione a Carlo.
6: Grazie. Grazie e grazie mille a Carlo Verna per essere stato con noi in questo bellissimo spaccato sul centenario, sul passato, presente e futuro della SSC Napoli. Grazie mille Carlo.
8: Buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio, grazie. Grazie mille. Allora, noi tra pochissimo ci fermiamo, giusto il tempo di un pizzico di pubblicità e di un disco, ma poi torniamo a parlare di calciomercato, tutte le ultime, con Gutierrez ormai in procinto di lasciare il Napoli e abbracciare il Bayer Leverkusen, portando al Napoli una plusvalenza comunque importante, che sarà poi rimessa sul mercato per andare a puntellare questa rosa in alcuni ruoli già individuati dal Napoli. Ovviamente parliamo del difensore centrale, si parla dell'esterno, poi occhio dell'esterno difensivo, ovviamente occhio anche alle altre uscite che potranno poi portare ulteriori accelerazioni sul mercato dei partenopei. Di tutto questo e tant'altro però ne parliamo dopo la pubblicità.
3: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
11: Autoscala, guida il tuo futuro.
12: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
11: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
16: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci nuovamente in diretta con Radio Gol, l'informazione sportiva. Un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Tra un poco torniamo anche al telefono per continuare a parlare del calciomercato. Rispondo anche ad Alessio Mazzocchi che scrive nuovamente su WhatsApp, ce lo state chiedendo in tanti: perché il Napoli non ha invitato Mertens alla festa? Ragazzi, ma non è vero che il Napoli non ha invitato Mertens. Il Napoli ha invitato Mertens, ha invitato Cavani, ha invitato Lavezzi, però avevano degli impegni inderogabili che non potevano essere spostati per la data del 1° agosto, quindi semplicemente non hanno potuto presenziare. Però abbiamo visto tutti questi grandi ex campioni del Napoli omaggiare la SSC Napoli sui propri canali social, quindi non creiamo casi dove non ci sono, vi ripeto. Poi tra l'altro sarà una lunga annata di festeggiamenti e di ricorrenze per quanto riguarda il centenario, quindi ci sarà davvero occasione poi per coinvolgere tutti quanti. Questo per rispondere ad Alessio e a chi in tanti ovviamente ce lo state anche scrivendo su WhatsApp. Detto questo, torniamo al telefono per parlare anche di come sta nascendo il Napoli di Massimiliano Allegri, andando da Giampaolo Saurini. Ciao mister, come stai?
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a te. Si riparte dal 4-3-3, movimenti sulla linea di difesa a 4 anche quest'oggi, e soprattutto Massimiliano Allegri che chiede agli attaccanti in generale di dettare la profondità, quindi un Napoli più verticale sta venendo fuori da Castel di Sangro. Inevitabilmente una filosofia diversa rispetto a quella del recente passato.
1: Ma sì, sicuramente è un po' diversa da quella di Conte. Allegri ha i suoi principi, i suoi dogmi, e comunque vedremo se riuscirà a plasmare a suo piacimento questo Napoli, che a mio parere ha tantissima qualità.
0: Sì, è proprio la qualità insomma al centro del progetto di Massimiliano Allegri. Tra poco tornerà anche Kevin De Bruyne, che siamo davvero molto curiosi di vedere sotto la gestione dell'ex tecnico del Milan, così come io sono molto molto curioso di vedere anche Antonio Vergara, che ovviamente è al centro del progetto Napoli, ha rinnovato il suo contratto fino al 2031 con un anno di opzione. È un calciatore che ha dimostrato insomma grande qualità, grande voglia di emergere, e anche la possibilità di essere schierato in più ruoli. Insomma, Allegri lo sta anche utilizzando da mezzala, abbiamo visto invece dalla tre quarti in su come riesce poi a dare forse il meglio di sé. Ti chiedo, tu che insomma hai sempre lavorato con tanti giovani di talento, Antonio Vergara cosa può rappresentare per questo Napoli?
1: Antonio Vergara è un giocatore importantissimo, è naturalmente un prodotto del settore giovanile, e comunque si è consacrato andando a giocare anche fuori e facendo un percorso importante. L'anno scorso ha avuto l'occasione, l'ha sfruttata, e naturalmente quest'anno si aspetta la sua consacrazione. Questo è evidente, è naturale che giocare in un Napoli infarcito di campioni, di gente importantissima, non è semplice. Se riuscirà a imporsi anche con questi giocatori accanto, vorrà dire che sarà sicuramente un giocatore di caratura importantissima e un valore aggiunto per questo Napoli.
0: Vero, tu hai detto una cosa giusta. Napoli ovviamente pieno di talento, pieno di campioni, non a caso insomma l'anno scorso anche lo stesso Antonio Conte ha detto si sono create le possibilità per far sì che Vergara uscisse fuori, ma senza i tanti infortuni probabilmente non l'avremmo visto. Questa è un po' anche secondo me la differenza su quando si dice i giovani devono giocare. Io credo che ai giovani vada data la chance di mettersi in mostra, e poi devono essere bravi loro ovviamente a coglierla, perché è troppo riduttivo credo dire devono giocare. Devono avere secondo me la chance di dimostrare di poterci stare in questo calcio, perché di giovani talenti il calcio italiano insomma ha dimostrato che ce ne sono. Poi è ovvio che non tutti magari sono messi nella condizione di poter esprimere questo talento.
1: Ma assolutamente sì, io credo che il giovane debba allenarsi e farsi trovare pronto. Nel momento in cui verrà chiamato in causa dovrà dimostrare quello che vale, e sicuramente se un allenatore vede che ha qualità e che può dare tanto alla squadra, giovane o non giovane, l'allenatore lo mette in campo. Il discorso Napoli è un discorso abbastanza particolare, perché comunque per giocare In uno stadio del genere, con una squadra del genere, con tifosi del genere, devi avere anche e soprattutto un carattere importante, devi avere una personalità spiccata, e Vergara lo ha dimostrato, perché comunque quando ha giocato ha fatto vedere tutte le sue qualità, assumendosi anche responsabilità, provando giocate, a volte anche non riuscendo a farle.
0: Vero, verissimo. A me ha sempre colpito la spensieratezza di questo ragazzo, io mi auguro di questo calciatore, perché poi insomma Vergara comunque secondo me è in questo momento sta attraversando un'età dove puoi e devi fare il salto di qualità, però dicevo mi ha sempre impressionato la spensieratezza, perché insomma la leggerezza con cui faceva le cose non è da tutti entrare in campo contro il Chelsea in Champions League, inventarsi una serpentina del genere, avere una padronanza del genere dei propri mezzi. Ecco, questo vuol dire fare le cose consapevolmente di quella che è la tua qualità, ma anche con la spensieratezza che probabilmente molti giovani in questo momento stanno un po' perdendo, perché vengono ormai instradati nel devi guadagnare tot, devi arrivare in prima squadra perché così ti aspetta uno stipendio importante eccetera eccetera, e molti non hanno più la gioia invece che questo sport ha sempre regalato a tutti.
1: Ma io sono pienamente d'accordo, io ho un'esperienza nel settore giovanile di molti anni, ho fatto 6 anni, quindi sì, ne ho visti passare tanti, e credo che nel DNA del calciatore napoletano giovane ci sia proprio l'inconsapevolezza e la sfrontatezza di poter andare ad affrontare a viso aperto e a giocarsi le chance da tutte le parti. Io mi ricordo che con la primavera un anno andammo a giocare con il Youth League contro campioni veramente importanti, un anno beccammo l'Arsenal, Borussia Dortmund, e alla fine riuscimmo a qualificare.
0: Ce lo ricordiamo quell'anno.
1: Secondo
0: poi
1: turno, ma per una questione io lo notavo proprio a livello proprio di caratteriale, noi andavamo dentro e fuori e non importava nulla se davanti avevi comunque Gnabry e Bellerin, noi andavamo a giocare e comunque abbiamo vinto contro un Arsenal infarcito di campioni.
0: Assolutamente, che poi ha gettato le basi anche su quelli che sono stati i successi della prima squadra. Credo che il segreto, tra virgolette, che poi è un segreto, non c'è se non quello che è il lavoro quotidiano, sia proprio in questo, quando si dice che deve cambiare anche quello che probabilmente è la cultura che stiamo inculcando ai giovani, mi riferisco a questo. Discorso ampio questo sicuramente, mister. Detto ciò, io
1: assolutamente
0: ne approfitto ovviamente per salutarti, per ringraziarti per essere stato con noi quest'oggi.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie mille a mister Giampaolo Saurini. Bene, vi avevo anche promesso di tornare a parlare di mercato, di quello che succede anche in quel di Castel di Sangro. Facciamo il punto della situazione con il collega del Mattino, Gennaro Arpaia. Ciao Gianni, come stai?
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Insomma, ci sono in questo momento due correnti in quel di Castel di Sangro. Da una parte chi segue gli allenamenti del Napoli, perché è ovvio che la stagione insomma inizia ad avvicinarsi ai nastri di partenza. Da un altro è ovvio che tiene banco il calciomercato, questo duplice binario che in qualche modo andrà anche a instradare, come dicevamo, l'inizio di stagione del Napoli. Massimiliano Allegri lavora su linea difensiva, su quelli che sono anche i movimenti degli attaccanti. Giovanni Manna lavora alle cessioni, è fatta ormai per il passaggio di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen. Chiedo anche a te insomma un tuo giudizio su questa operazione.
2: Sì, è un'operazione obbligatoria per quelle che sono le cifre, per quello che probabilmente sarà una volta finalizzato la plusvalenza. È un'operazione che insomma è capitata.
0: Abbiamo qualche problema con il collegamento con il nostro Gennaro Arpaia. Gianni, ti sentiamo di nuovo adesso.
2: Ok, perfetto. Dicevo, perché poi è un'occasione di mercato che è nata, insomma, non era aspettata, e quindi il Napoli l'ha accolta al volo per poter poi approfondire su altre operazioni in entrata che saranno obbligatorie.
0: Altre operazioni che ovviamente Gennaro, correggimi se sbaglio, vedono in questo momento al vertice di quelle che sono le priorità del Napoli il difensore centrale e l'alternativa di Giovanni Di Lorenzo. A sinistra, anche con la cessione di Gutierrez, si resterà con Olivera e con Spinazzola.
2: Sì, certezza insomma su questo non ne avrei fino a fine mercato, perché poi magari arriva un'occasione da poter sfruttare e il Napoli ne può approfittare, quindi su questo cercherei di capire tra qualche settimana, però sicuramente il difensore centrale è un argomento fondamentale che va portato avanti e che va chiuso quanto prima per permettere poi ad Allegri di lavorare. La gerarchia l'abbiamo raccontata, i nomi li conoscete benissimo, se Badiashile è davanti a Gatti è perché c'è una questione economica ma anche tecnica che può essere approfondita, e quindi questa è la valutazione, deve essere il primo innesto, però, perché poi ce ne aspettiamo anche altri.
0: Sì, è vero, se come dicevamo, insomma, anche a destra, insomma, il nome di Favasuli mi sembra essere largamente quello davanti a tutti come alternativa di Lorenzo. Ci sono questi profili, insomma, cercati per il difensore, e poi gli altri acquisti che comunque ci si aspetta, credo che saranno veramente poi tutti correlazionati alle cessioni, perché se dovesse arrivare un esterno offensivo vorrà dire che qualcuno tra Lang e Neres andrà via. Si è fatto ovviamente il nome di Ceballos e si continua a fare, si parla anche della possibilità di prendere un centravanti, ma in quel caso dovrebbero uscire Lukaku e lo stesso Lucca. Detto questo, insomma, è vero che siamo appena all'inizio di agosto, però sappiamo anche come, una volta entrati nel mese di agosto, il tempo tenda ad accorciarsi, perché poi tra preparazioni amichevoli ed inizio del campionato, insomma, le cose poi iniziano a farsi serie.
2: Tu dici siamo ancora al 3 di agosto, io dico siamo già al 3 di agosto.
0: Appunto, vedi.
2: Pensavo onestamente che arrivati a questo momento della preparazione le cose fossero un attimino più approfondite e più definite. Sicuramente il nuovo allenatore non ti ha favorito in questo senso, perché c'era la necessità e c'è ancora la necessità di prospettargli una serie di situazioni, però il Napoli è un po' in ritardo per quelle che possono essere le eventuali cessioni. Tendenzialmente la verità è che poi strada facendo l'estate ti può portare delle occasioni, quindi il Napoli ha anche bene ad attendere quello che possono essere delle occasioni diverse di mercato che magari in questo momento non riesce a profilarsi.
0: Certo.
2: Poi quando la stagione comincerà c'è sempre questo problema fondamentale, che la stagione comincia con il mercato ancora in corso.
0: Questa quindi è una vecchia battaglia che si porta avanti nel cercare anche di accorciarla.
2: Diventano fondamentali, sì. Perché poi magari una squadra si accorge che ha delle necessità, un'altra invece vuole fare una cessione in più, e questo può darti o può toglierti delle occasioni.
0: No, è vero, infatti in tanti anche operatori di mercato, insomma, tornerebbero ad una finestra estiva certamente più corta, e che vada a terminare anche prima dell'inizio del campionato, chissà che se tra le varie, ovviamente questo non comporta solamente la federazione italiana ma anche quella internazionale, è un discorso di certo più ampio da andare ad analizzare. Ecco, parlavamo del mercato, io invece resto anche su quelli che in questo momento è il lavoro che sta svolgendo Massimiliano Allegri in quel di Castel di Sangro con la squadra, perché stiamo vedendo spesso, insomma, focalizzarsi anche su quelli che sono i movimenti degli attaccanti, allo stesso Rasmus Højlund, a Lorenzo Lucca. Ecco, tu che hai possibilità anche di poter visionare questi allenamenti, ci racconti anche Massimiliano Allegri come si sta ponendo con il suo gruppo a Castel di Sangro?
2: L'umore mi sembra dei migliori. Il lavoro sta andando avanti per fasi e anche per settori. Si è concentrato prima sulla fase difensiva, stamattina per esempio ha curato molto la manovra dalla tre quarti in su, lavorando molto con le prime punte, cosa che aveva fatto anche ieri mattina, quindi mi sembra che il lavoro sia organizzato nel minimo dettaglio e che lo staff sia tutto consapevole per intero di quello che è il lavoro da fare. Poi se il lavoro avrà successo, questo lo potrà dire solo il campo. In questo senso le tre amichevoli internazionali qualche indicazione lo possono dare.
0: Assolutamente sì, insomma, a breve il Napoli tornerà finalmente anche in campo, e arriveranno anche gli ultimi due. Questa è anche l'ultima domanda che ti faccio. Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ad oggi mi sembra destini diametralmente opposti per i due.
2: Sì, De Bruyne in realtà essendo rientrato l'altra sera, insomma, farà ancora 48 ore napoletane, poi è atteso qui chiaramente, come sapete, mercoledì. Ed è un calciatore su cui va costruita tutta quella che è la manovra del prossimo anno. su Lukaku onestamente di certezza non ce ne sono, nel senso che sappiamo bene qual è la volontà del club, però bisogna sempre vedere e capire le offerte sul tavolo, che in questo momento non sono ancora arrivate. Abbiamo parlato anche noi oggi di campionato americano, qualora arrivasse un'offerta il Napoli sarebbe interessato ad ascoltarla.
0: Sì, la sensazione insomma è che le strade di comune accordo vadano verso la separazione. È ovvio che però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, bisogna accontentare tutti.
2: E dal punto soprattutto i contratti.
0: No, appunto, quindi anche perché non è che se Lukaku va via da Napoli si accontenta di un ingaggio più basso, c'è anche bisogno di trovare ovviamente un'offerta che riterrà lui e il suo entourage ovviamente congrua. Vedremo. Caro Gennaro, ti auguro buon lavoro, alla prossima.
2: Buon lavoro a voi.
0: Grazie mille a Gennaro Arpaia, collega del Mattino, che ci accompagna anche alla conclusione insomma di questo segmento dell'informazione sportiva. Tra un poco arriva il nostro Marcello Calvano con gli highlights, i momenti salienti della puntata odierna di Radio Gol. A me non resta che ringraziare il nostro straordinario Nello Iorio in regia. Da Riccardo Casapano è tutto, appuntamento con il sottoscritto anche a domani ancora con Radio Gol. Giusto un pizzico di pubblicità, un disco e arriva Marcello Calvano.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
4: Non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo arrivati finalmente in chiusura di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Come consuetudine diamo spazio agli interventi più significativi che si sono susseguiti nel corso di questa puntata attraverso gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Una valutazione di carattere tecnico. Il Napoli si priva di un gran bel calciatore, su questo non c'è dubbio, lo ha dimostrato l'anno scorso, giocatore eclettico, capace di ricoprire più ruoli, spesso Conte lo ha utilizzato fino anche a destra e credo che Gutierrez l'anno scorso sia stato in assoluto per rendimento il migliore acquisto. Sì. Posto del cartellino e rendimento, per me il migliore di tutti la passata stagione è stato proprio
3: sono d'accordissimo spagnolo. Con te Carlo, d'accordissimo.
2: Valutazione di carattere tecnico, quindi secondo me è una cessione molto dolorosa, però conosciamo il Napoli e quindi non possiamo esimerci da fare la valutazione dal punto di vista economico finanziario. Conoscendo come il Napoli è diventato il Napoli, conoscendo come il mantra di questo club sia legato sì alla qualificazione Champions, ma soprattutto alle plusvalenze, quelle reali. E questa è una gran bella plusvalenza. Può piacere, non può piacere, è un discorso che ai tifosi può dare fastidio, ma siccome lo voglio ricordare, il Napoli ammortizza il costo dei cartellini nel giro di 2 anni, averlo già ammortizzato per il primo anno, quella di Miguel Gutierrez è una ottima plusvalenza. Quindi abbiamo fatto un distinguo tra l'operazione tecnica, dove sinceramente mi dispiace perdere lo spagnolo. La valutazione di carattere economico-finanziario invece mi dice che il Napoli esce forte da questa operazione. Adesso è chiaro, con i tempi giusti, perché questo mercato è un mercato che continua ad andare al rilento un po' per tutti, soprattutto per quelli che già si sentono forti, come si sente forte il Napoli. Adesso con questa cessione il Napoli avrà anche possibilità di andare a completare con i tempi e i modi che il Napoli terrà più opportuno questa rosa.
4: Il Napoli ha un problema grosso nel centrale difensivo, una falla che si è aperta con l'infortunio grave di Buongiorno e soprattutto con i tempi previsti, si sente parlare perfino di 5 mesi. 5 mesi significa un'epoca enorme.
3: Vuol dire 2027, Maurizio, senza che ci giriamo troppo attorno.
4: Parliamoci chiaro, una stagione indirizzata, perché a quel punto il Napoli avrà sia in Europa che nel campionato nazionale una posizione probante, direi, certo. Non decisiva sicuramente, ma probante. Quindi Buongiorno va sostituito con un titolare, non con una riserva. Il titolare è, chi può essere? Sento nomi, a me personalmente, io tu lo sai com'è la mia posizione personale, certo. Io ho difficoltà a stabilire una priorità dei sentimenti tra l'amore per il Napoli e l'antipatia per certe squadre. Avere l'idea di poter avere giocatori che sono molto emblematici di questa antipatia nel Napoli mi preoccupa.
5: Partiremo da questa, Allegri lo ha detto in conferenza, lo stava allenando sul campo, la linea difesa a 4 è un po' un ritorno al passato.

0: ma credo che, che sia 4-3 o 4-2-3-1, comunque è un abito cucito su misura nel DNA del Napoli. Il Napoli ha fatto grandi cose con questo modulo, al di là che poi i moduli contino relativamente, come li metti in campo e come approcci e come vai ad attaccare gli spazi che fa la differenza. E credo che Allegri abbia sicuramente dal mercato aspetti delle entrate, sicuramente prima delle entrate ci dovranno essere delle uscite, quindi è un momento ancora un po' di stand by, c'è da correre un pochettino perché la stagione, come ricordavi tu, è alle porte, e quindi più prima riesci a puntellare la squadra e a consegnare all'allenatore la squadra poi definitiva, prima l'allenatore può intervenire. Ma detto questo, dobbiamo anche partire da un presupposto, lo ha detto anche Allegri, lo sappiamo anche noi, il Napoli è già comunque una squadra forte, abbastanza competitiva anche così, quindi credo che si possa stare relativamente tranquilli, al netto che, come dicevamo, ci deve essere l'inserimento di un difensore centrale, del vice di Lorenzo, ci aspettiamo qualche uscita e poi qualche entrata nei punti giusti del campo dove Allegri riterrà più opportuno intervenire. Qualche dubbio c'è, lo hai detto tu prima, Lukaku o qualche esterno che magari in partenza, uno tra Neres e Lang, quindi ripeto, siamo ancora un po' in alto mare, certamente fra 20 giorni si comincia il campionato, cominciano le partite vere, quelle che contano di 3 punti, e sicuramente è pronti via. Io credo che Napoli si farà trovare pronto con una squadra sicuramente all'altezza per poter competere, come ci auguriamo, non solamente in Italia ma anche in Europa.
1: No, Napoli ormai da anni è impegnato sempre in 3 competizioni, no? È stato quasi sempre la Champions, poi è stata l'Europa League, 2 anni fa il primo anno di Conte non c'è stato l'impegno europeo, però il Napoli ormai è una grande squadra, una delle big d'Italia, e logicamente deve essere impegnata su tre fronti. Hanno preso un allenatore che è abituato a lottare per lo scudetto, abituato a gestire una squadra durante la settimana, abituato ai 3 impegni, non ci dimentichiamo che ha raggiunto 2 finali di Champions League con la Juve, le ha perse contro 2 squadre, secondo me il Barcellona più forte di sempre, il Real Madrid più forte di sempre, perciò ha i mezzi per poter portare la squadra al traguardo su tutti e 3 i fronti. È logico che c'è da lavorare, c'è da tutti insieme da dare male alla stessa barca. Poi per quanto riguarda la serata, sì, bellissimo avere incontrato i giocatori di oggi, come ho detto, anche provare un po' di invidia, perché insomma non oso pensare quello che hanno provato quando tanti di loro hanno vinto 2 scudetti. Perciò la soddisfazione è incredibile, ed è giusto che loro si meritano tutto questo affetto da parte della gente. Poi che Napoli possa avere affetto anche, certo, per le leggende, quello non c'è niente di nuovo, perché Napoli, come ho detto là sul palco, se si accorge che su di la maglia non bada sicuramente a quello che hai vinto. Si giochi in Serie A, in Serie B, in quella città, e vedono che dai tutto, sarà ricordato per sempre.
2: Finisce qui questa puntata di Radio Gol. L'appuntamento è per domani, come sempre, alle ore 13. Da parte di Marcello Calvano è tutto, vi auguro una buona giornata.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Incidente sul lavoro stamattina al cantiere della metropolitana di Via Miano a Napoli, altezza ponte del rione Don Guanella. Un operaio 60enne di Villa Ricca sarebbe stato investito da alcune lastre di vetro che lo avrebbero colpito al fianco. La vittima è stata trasportata al Cardarelli in codice rosso e il cantiere è stato sequestrato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano, indagini in corso per chiarire la dinamica. Ed è stato trovato a terra con una ferita alla testa e privo di sensi a Torre del Greco. Un uomo di 50 anni circa è stato portato in ospedale per trauma cranico ed è ora in pericolo di vita. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco a prestare soccorso all'uomo. Al momento sono state avviate le indagini per ricostruire l'accaduto. Tanta attenzione questa mattina a Pozzuoli per la visita del ministro della cultura Alessandro Giuli, giunto nei Campi Flegrei per un sopralluogo tecnico ai siti archeologici, tra cui l'anfiteatro Flavio e il Rione Terra. Dopo le ultime forti scosse, decine di residenti hanno bloccato un tratto di Corso Nicola Terracciano, contestando il rappresentante del governo e invocando interventi urgenti per il territorio e i residenti. Intanto la Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. Chiusura con lo sport, il calcio, quarto giorno di allenamenti a Castel di Sangro per il Napoli di Massimiliano Allegri, in attesa della prima amichevole in Abruzzo in programma mercoledì contro l'Osasuna. Intanto il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della RAI. Potrei definire il Napoli una costante da scudetto e da Champions. La Champions ci manca, chissà se Allegri ce la porterà. Il mio augurio è che per altri 100 anni il Napoli possa restare sul tetto del mondo. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 euro.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vora.
1: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
2: 000 Cerciello Auto.
1: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occhi.
3: Da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Campania, ancora alta pressione di origine nordafricana per diversi giorni, purtroppo per tutta questa settimana, ma temo anche per tutta la prossima. Continuerà a spingere le temperature fino a valori molto alti. Punte nelle zone interne fino a 37-38 gradi, lungo la fascia costiera qualche grado in meno in effetti, però per effetto dell'umidità il caldo è pesante anche al mare, tra l'altro anche nelle ore serali e notturne. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà c'è Trevi Meteo.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate 1 kg a soli 1,99 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 euro.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Lego. Lego. Lego.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive sci-

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

un starter pan. Prigionieri da scaba, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ferragosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta-Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.